0: Radio Subasio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

state in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Subasio.

Radio Subasio. Subasio.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: A Radio Subasio sono le 6:02.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un ferragosto all'insegna del tempo soleggiato, molto caldo in tutta Italia. Da segnalare il consueto sviluppo di temporali di calore nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi centro-occidentali, l'Appennino Ligure, i rilievi della Calabria e delle isole. Caldo sempre intenso, con punte fino a 37-38 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi online. MyYoWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: shoes.
1: Pochi secondi alle 7, buongiorno da Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violento terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, ipocentro a 10 km di profondità nell'isola di Flores. Decine di edifici distrutti o danneggiati, rientrata l'allerta tsunami. Le autorità avevano ordinato l'evacuazione delle coste. Almeno 5 le vittime confermate, ma il bilancio è destinato a salire. Trump torna sulla guerra con l'Iran e dice: Hormuz sarà presto territorio statunitense. Teheran replica: non basta un tweet per conquistarlo. Sui rincari dei carburanti il presidente americano aggiunge: non mi scuserò mai, pagate un po' di più per impedire che gli ayatollah abbiano l'arma nucleare. A Ceuta è il giorno della nuova possibile ondata di migranti, secondo l'intelligence spagnola. Frontiera blindata su entrambi i lati. Intanto, secondo Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari in Europa sono crollati del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Livorno una donna di 56 anni è morta dopo il crollo del balcone del suo appartamento. È precipitata per circa 10 metri, inutile la corsa in ospedale. Ancora incerte le cause del cedimento, in corso le indagini. I vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, prorogata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania, almeno fino alle 15 di oggi. Esasperati turisti e passeggeri costretti a raggiungere gli altri scali con costi astronomici. Per un taxi fino a Palermo chiesti anche più di 800 euro. Europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Infinito Tamberi oro nel salto in alto, Scioli terzo. Primo posto anche per un inarrestabile Nadia Battocletti nei 10.000 metri, De Salu di bronzo nei 200. Ai campionati di nuoto, Quadarella regina dei 1500 stile libero, terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente in direzione Milano, in colonnamenti nel senso opposto per curiosi. Prestare attenzione sulla A21 per materiali dispersi allo svincolo di Villanova verso Brescia. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato all'incrocio di Masseria Vittorio in direzione Gallipoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
14: Yeah,
15: uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere, calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: 7:05, buongiorno, buon Ferragosto a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Questa è Radio Subasio, staremo insieme fino alle 10. Partiamo con la collection con Umberto Tozzi.

Qualcuno lo sento da qui, che sta cantando a tutta. E allora ancora buongiorno, buon Ferragosto da Radio Subasio con Jonathan Menzi fino alle 10. Un abbraccio fortissimo, sono strasicuro che ci siano ancora un bel po' di persone che devono ancora andare a letto dopo una nottata pazzesca. Allora fatevi sentire che poi tra poco vi salutiamo, mandiamo anche un abbraccio a chi è di turno, chi questo Ferragosto lo passa lavorando, i baristi, i bagnini, i ristoratori, forze dell'ordine, medici, soccorritori, autisti, insomma chiunque oggi lavori per far star bene gli altri. Come facciamo noi del resto, con la nostra musica vi accompagneremo in questa giornata di Ferragosto, partendo tra poco dall'appuntamento dell'oroscopo, proprio per farvi sapere che piega prenderà secondo le stelle.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Ferragosto di spasso, grande entusiasmo per un progetto che prende forma, ambizioso, ma pensiamo in grande, i sogni di gloria sono realizzabili. Giove stempera la nostra foga a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che desideriamo. Toro, una buona stella ci sostiene nel settore familiare e negli affetti in genere. Soddisfazioni e consensi promettono di farci sentire oggi più sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri maliziosi per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli, sotto il tiro della luna in quadrato abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre più fosche previsioni, in caso di controversie, troviamo appoggio e comprensione. Cancro, meglio di così stamattina non potrebbe andare, con la luna in vergine che appiana gentilmente i contrasti e ci offre un punto di vista differente. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Sintonia anche per le coppie un po' ossidate. Leone, Mercurio e Giove, portatori di buone notizie, ci donano un giorno di festa in linea con le più rosee aspettative. Proponiamo iniziative, l'adesione è assicurata. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico. Cominciamo da subito a pensare in positivo. Vergine, grazie alla luna possiamo trascorrere una mattinata serena all'insegna della semplicità. Come da tradizione, picnic in campagna o grigliate in giardino. Marte in Cancro è un'iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito di iniziativa che a volte manca. Bilancia, se il nostro stato d'animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all'interno del rapporto, magari la quotidianità che genera insofferenza. Scorpione, luna in sestile dalla Vergine, l'influsso ideale per passare delle ore a contatto con la natura, in compagnia degli amici a due zampe o a quattro zampe. Giornata importante, un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire. Sagittario, dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche e questo è uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare delle scelte accorte, a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento. Capricorno, con la luna sorridente al risveglio, superare i problemi si può. Complice un ambiente disponibile, assolvere tutti gli impegni non è un sogno, è una realtà. In arrivo un invito, una proposta capace di riconciliarci con il mondo, con gli altri, compagno compreso. Acquario, c'è una matassa da sbrogliare, più che altro con noi stessi. Una voce interiore ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può, anzi si deve. Un'annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate. Finiamo con i pesci. Per quale motivo fare resistenza all'amore quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo, quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero, se riusciamo a essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Alle 7:20 minuti su Radio Subasio. Sapete che a quest'ora ho il vizietto di entrare nelle vostre case, aprire la finestra e misurare la temperatura che c'è fuori. Allora partiamo dalla città più fresca tra quelle che salutiamo: 21 gradi Assisi, 23 gradi Firenze, Macerata e Caserta, 24 Torino e Venezia, 25 Milano e Roma, 26 Sanremo. Amici di Radio Subasio, se avete un parente o un amico nato il 15 agosto, lo sapete, vero, che vive nell'ombra di Ferragosto, quindi tutti concentrati sulla grigliata, tutti sparpagliati per il mondo. Facciamoli capire che non è solo o sola. Mandateci da questo momento un messaggio di testo al 348-075-8060. Scrivete chi siete, il nome del festeggiato e il vostro augurio. Tra poco per loro la torta di compleanno più grande d'Italia. We were good.

8 minuti su Radio Subasi, è arrivato il momento di salutare gli amici che oggi compiono gli anni, quindi buon Ferragosto in generale, ma adesso i veri protagonisti sono loro, ovvero gli auguri vanno a Mauro per i suoi 64 anni, grande amico, ci scrive Marco da Sezze, e ancora Susanne, c'è scritto, quindi credo si pronunci così, da Val Caprara. Vorrei fare gli auguri a Silvia di Marciano, ovviamente insieme a tutto lo staff del bar Serenissima. Buon compleanno a Riccardo di Orte per i suoi 38 anni, dal fratello Daniele e i genitori Massimiliano e Anna Maria. Oggi è il compleanno di Valeria, la mia titolare del bar. Non è mai sola, ci sono io e ci siete voi, come sempre. Da Giulia di Roma, auguri al suo bellissimo fidanzato Flavio, 16 anni. Non è mai sola, ci sono io e ci siete voi, come sempre. Da Giulia di Roma, auguri al suo bellissimo fidanzato Flavio, 16 anni. Tanti auguri di buon compleanno

primo compleanno Margherita con tutto il nostro cuore da Adriano e Carla. Tra i personaggi famosi che compiono gli anni abbiamo una giovanissima rapper che ci ha regalato tanti successi, tanta allegria e tanta estate anche con questa canzone. Auguri!

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora!

0: tuoi ticchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non squace mai.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza è il titolo di quello che sarà il nuovo album di Levante. Ad ottobre uscirà, anticipato dalla traccia sanremese che riascoltiamo. Sei tu!

0: Where Did Your Heart Go? Li Wham su Radio Subasio, l'ultimissimo singolo, così con questa ballata struggente prima dello scioglimento appunto degli Wham, che abbiamo ritrovato nella nostra mattinata insieme, dove salutiamo un po' di amici, auguriamo buon Ferragosto al nostro affezionatissimo Antonio, che manda un abbraccio a tutto lo staff. Allora approfitto anche per salutare la nostra sempre sorridente Cinzia al centralino. Buongiorno, stamattina 17 gradi, paesino delle Marche, ovvero Mondavio, ci dice Anna. Guarda che si viene tutti lì a goderci questa bellezza dei 17 gradi. Buon Ferragosto da Sabrina di Ravenna, in attesa di partire per Premi il Cuore alle Cascatelle. Ancora buongiorno Radio Subasio, Luciano da Roma, autista di bus turistici, oggi giornata di escursione da Roma a Montepulciano. Buon Ferragosto a tutti. Ancora chi è in viaggio, Roma Siusi. Che viaggio noioso sarebbe senza di voi che in macchina ci fate compagnia. Grazie per il lavoro che fate, vi lobbiamo, e anche noi lobbiamo ognuno di voi. Buongiorno, buon Ferragosto, noi direzione Pescasseroli. Ho messo giusti gli accenti, poi controllo, mi chiedo scusa nel caso non l'avessi fatto. Buongiorno, buon Ferragosto, volevo dedicare, vabbè, una canzone, più tardi ci sarà l'appuntamento con i Voice Box, per cui potete farlo assolutamente. Salutiamo anche Stella da Cavriglia, provincia di Arezzo, che ci manda un bacione. Buon Ferragosto anche a te. Arriva Ultimo adesso con Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

0: Domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club il sabato è tutto così amargo. Oh, mica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

0: No, perché se hanno ascoltato poco fa, c'è un augurio anche da mandare a una nostra carissima amica.
1: Buongiorno a tutti, buon Ferragosto. E volevo fare gli auguri in particolare a mia figlia Marina. Oggi è il suo compleanno, spero che ti divertirai, che faremo insieme a te festa. Sono Elena da Villa Adriana.
0: Buongiorno, grazie Elena e tanti auguri a Marina da tutta Radio Subasio. Buongiorno, buon Ferragosto da Marcello e Anna in vacanza ad Assisi. Ciao a tutti i subasiani in viaggio e ancora buon Ferragosto. Siamo Sara, Ping, Lorenzo e Francesco. Stiamo andando ad Auronzo. Hola, che meraviglia per le vacanze. Abbiamo la canzone giusta per voi. Immaginatevi di essere ai piedi delle tre cime di Lavaredo, bellissime, proprio con questa canzone che è quella giusta.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Le 7:58 minuti a Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 20 le vittime del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare si è alzato di quasi un metro. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense, così Trump, che poi rivendica la vittoria definitiva sull'Iran, per cui prospetta sanzioni senza precedenti. Ira di Teheran, che replica piccata: non basta un tweet per conquistare lo stretto. Nella notte attaccata una petroliera emiratina. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti, in 27 irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontanarossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Scioli, nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza, la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A13, causa un chilometro di incolonnamenti tra Padova zona industriale e il bivio per la A4 verso Padova. Per traffico intenso sulla A26 coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 340 Regina, rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Menaggio viaggiando verso la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's: panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: A chi sta già preparando la parmigiana di melanzane, a chi si sta dirigendo verso il barbecue di oggi, a tutti in generale, buongiorno, buon Ferragosto da Radio Subasio. Arriva Joe Cocker.

Esatto, 15 agosto, e allora andiamo a scoprire un po' la storia di questa data. Ferragosto, nato l'8 avanti Cristo, in realtà nasce storicamente il 1 di agosto, quindi in un'altra data rispetto a quella di oggi, come Feri Augusti, ma la festa è stata poi spostata dalla Chiesa Cattolica al 15 agosto per farla coincidere con l'Assunzione di Maria. Quindi oggi, tra l'altro, a proposito di onomastici, salutiamo tutte coloro che si chiamano Assunta o Assuntina, ma anche tutte le persone che si chiamano Maria, che appunto oggi festeggiano l'onomastico proprio per l'Assunzione della Vergine Maria, per questo evento. Una cattedrale da record, quella di oggi, viene posata la prima pietra del maestoso Duomo di Colonia per vederlo finalmente completato, però si fa per dire, i cittadini hanno dovuto attendere 632 anni fino al 1880. E poi nel 77, 15 agosto, arriva questo segnale wow: il radiotelescopio Big Ear riceve dallo spazio un potentissimo segnale di origine ignota che fa ipotizzare un contatto extraterrestre. Eccolo qua, un altro bel segnale wow con la nostra musica su Radio Subasio, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

Amaro con la prima volta su Radio Subasio. Amici, tra poco alle 8.30 arriva il Voice Box. Facciamo un patto, io mi metto comodo, vado a prendermi un caffè che ne ho bisogno questa mattina, come tanti del resto. Spengo il microfono e vi cedo proprio la radio per qualche minuto. Tutta Italia ascolterà la vostra voce, dovete decidere e annunciare voi il brano di questo Ferragosto, esattamente come se foste seduti qui al posto mio. C'è qualcuno che in questo momento in macchina, in spiaggia, al lavoro, registra al volo e lancia una canzone davvero speaker? Basta mandarci una nota vocale al 348 075 8060. Dite nome, città, il vostro annuncio e poi sarete in onda appunto alle 8.30 all'interno del Voice Box. È partito il countdown, avete il tempo di questa canzone per mandarci la vostra richiesta a Radio Subasio.

Una come te, Cesare Cremonini, su Radio Subasi, 8 e 23 minuti. Buongiorno, buon Ferragosto a tutti voi da parte di Jonathan. Sono tante le feste quest'oggi in giro per l'Italia, anche un po' bizzarre in qualche caso. A Castelli c'è un'antica tradizione consolidata che è quella di lanciare i piatti in ceramica, spesso difettosi o realizzati appositamente per l'evento, dal bel vedere del paese proprio in questa giornata. Chissà quante altre ce ne sono, magari se volete ce le potete raccontare o semplicemente mandarci il vostro saluto di buon Ferragosto. Fateci sapere anche dove vi trovate in questo momento, al 348 075 8060.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1,550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 € di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 € oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 €, 35 rate da 99 € al mese. Rata finale 8.011 €. Tanfisso 8,99, TAIG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 € su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
7: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Aurora da Grosseto lancia la canzone Believer, richiesta dal suo piccolo Raffaele. Un saluto anche da Francesca e da Riccardo.

richieste al 348-075-8060, anzi del piccolo Raffaele che ha dato una bella carica a tutta Italia e svegliato tutti gli italiani con questa canzone. Ci ha dato l'energia giusta per questo Ferragosto, annunciata da Aurora da Grosseto, con un saluto anche a Francesca e Riccardo. È soltanto il primo degli appuntamenti di oggi in cui potete richiedere una canzone come ogni giorno. Sapete che Radio Subasio è sempre con voi, non si ferma mai, neanche in questo Ferragosto, per cui Jukebox, 3 per te, Per un'ora d'amore, state con noi.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: La sentite questa voce qua? È il vocoder. Esattamente questa qua, suonato personalmente da Lucio Dalla, cioè questa partecipazione nascosta di questo gigante della musica italiana all'interno di Vieni a vivere con me, Luca Carboni, 8:50, un po' di saluti agli amici di Radio Subasio per questo Ferragosto. Crida Roma che ci augura appunto buon Ferragosto. Buongiorno, io e Federico verso una grandissima biciclettata di Ferragosto, un grande saluto e augurio di recupero al nostro amico Tommaso bloccato a casa da un problemino di salute che insomma speriamo possa risolvere presto. E ancora Daniele da Roma, io vi saluto dal lavoro, sono una OSS alla casa di riposo Villa Maria, saluto tutti voi e i miei colleghi. Daniela appunto da Roma, buon Ferragosto a te. Sentiamo anche un po' di amici che ci hanno raggiunto con i vocali al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Subasio, siamo Daniela
2: e Sofia,
1: volevamo augurarvi un buon Ferragosto.
0: Grazie anche a voi bellezze.
3: Ciao Radio Subasio, buongiorno a tutti e buon Ferragosto a tutti. Quando ero giovane era tradizione per Ferragosto fare gavettoni assecchiate d'acqua.
0: Vero, ma anche ora no?
3: Cambiano, la gente diventa stinfia e stinfia. Allora è diventato un reato fare un gavettone e tirare una secchiata d'acqua, c'è pericolo di essere denunciati. Ciao a tutti, buon Ferragosto ancora.
0: Ciao, grazie. Forse dipende dal contesto, magari, no? Se fai un gavettone tipo giù dalla finestra mentre qualcuno passa vestito a festa, magari ci sta che non la prenda benissimo, ma in spiaggia credo che un po' di gavettoni ci stiano in questa giornata e che si facciano proprio.
4: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
4: Mario da Latina.
0: Ciao.
4: Ferragosto si va al lavoro.
0: Buon lavoro.
4: Cercando di far passare una bella giornata ai nostri clienti. Buon Ferragosto, Radio.

0: Un saluto a tutte le maestre delle elementari che hanno appena avuto un brivido lungo la schiena per "a me mi piace". Alfa e Manu, ciao, ci portano all'informazione su Radio Subasio.
1: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violenta scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, epicentro nell'isola di Flores nel sud del paese. Almeno 20 le vittime finora confermate, decine di edifici crollati o danneggiati. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare è salito di quasi un metro. L'Iran è stato pesantemente sconfitto. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense. Così Trump, che poi prospetta sanzioni senza precedenti per Teheran. Non si fa attendere la risposta degli Ayatollah, che ammoniscono: per conquistare lo stretto non basta un tweet. In Italia calo del 10% dei reati nel primo semestre 2026, è quanto emerge dal consueto report di Ferragosto del Viminale. Meno 52% di sbarchi di migranti e rimpatri, aumentati del 34%. Sale il numero di feriti nelle manifestazioni di piazza, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. Una 56enne è morta ieri a Livorno dopo il crollo del balcone della sua abitazione. La donna, precipitata per una decina di metri, è deceduta in ospedale. Da accertare le cause del cedimento, in via precauzionale i vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto ho riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima. Nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata e buon Ferragosto da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche la giornata odierna sarà caratterizzata da tempo tipicamente estivo, perché sul nostro paese insiste l'alta pressione, quindi dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese, con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi, le zone appenniniche e anche i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo afoso piuttosto intenso, massime per lo più comprese fra 31 e 36 gradi, picchi anche di 37 e 38 gradi, con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 9-2 minuti, l'Italia è ufficialmente in festa insieme a Radio Subasio. Buongiorno da parte di Jonathan Menzi, inizia una nuova ora con la nostra collection insieme a Loredana Bertè, dedicato.

Alle 9 e 6 minuti su Radio Subasio, per noi è arrivato il momento di giocare insieme, per cui già preparatevi al 348-075-8060. Giochiamo con la musica per tutti coloro che sono in coda in questo momento, per coloro che stanno lavorando. Questo è uno spazio in cui il tempo vola, va bene, perché ci si può mettere d'accordo con gli altri, bisticciare all'interno dello stesso abitacolo e poi dirci il titolo della canzone e il cantante misterioso. Posso dirvi intanto qualche indizio su questo cantante, che è l'orgoglio assoluto di Latina, anzi potremmo dire che l'Iron Man di Latina. Prima di riempire gli stadi da solo faceva il corista hip hop sul palco di Sanremo per i Sottotono e cantava la domenica in un coro gospel. Ha iniziato la sua carriera chiedendo perdono, ma il titolo della canzone di oggi da indovinare è esattamente una meta per molti in questa mattina, dove state cercando di arrivare magari da un bel po' di tempo, dove siete già arrivati. Ascoltate anche la clip mostrificata e poi diteci il nome del cantante e il titolo di questa canzone al 348-075-8060 con un vocale a Radio Subasio, e tra poco il più veloce entrerà in diretta con noi.

0: bella, così come la giornata che vi auguriamo a tutti voi. Bella giornata agli amici di Radio Subasio. Buon Ferragosto, 9:19 minuti. Noi stiamo giocando insieme con la canzone misteriosa da indovinare e andiamo da Francesco da Reggio Calabria, che è stato il più veloce. Buongiorno Fra.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto su Radio Subasio. Buon Ferragosto.
1: Grazie anche a voi.
0: Però non sei a Reggio Calabria in questo momento, vero?
1: No, io adesso sono nel Lazio, vivo e lavoro in provincia di Viterbo, ecco. Posso da ormai 25 anni.
0: Ah, da un bel po' di tempo, insomma. E che fai di bello, di lavoro?
1: E sono un appartenente alle forze dell'ordine.
0: Oh, quindi oggi di servizio?
1: Oggi pomeriggio, diciamo, okay. Tra un po'.
0: Siete stati tra i primi che abbiamo salutato stamani, perché insomma, a parte quello che fate è importantissimo e quindi grazie a nome di tutti. Sì. Questa è corruzione? Cioè mi sto arruffianando troppo?
1: No,
0: si può, ok,
1: questo
0: perfetto.
1: No, è un pensiero libero,
0: Perfetto. E quindi insomma sono tante le categorie che oggi lavorano e naturalmente ci siete anche voi tra questi. Senti, una curiosità, sì. Ma i tuoi amici quando guidano e ci sei tu seduto al lato come passeggero, che fanno? Tengono le mani sul volante a 10 e 10 e mettono la freccia per bene, tutto in regola, spaventati?
1: Diciamo che sono un po' in difficoltà.
0: Metti comunque soggezione, insomma, sapendo sì. Qual è il tuo. Va bene, però in realtà sei una persona molto tranquilla, abbiamo sentito. E parliamo quindi del tempo libero invece. Cosa fai come hobby invece? Come lo investi il tuo tempo libero?
1: Ma piace tanto stare in mezzo alla natura, anche l'Umbria e il Lazio sono posti bellissimi.
0: Passeggiate, quindi escursioni.
1: Passeggiate, esattamente, sì.
0: Perfetto.
1: Quindi questo è il mio passatempo.
0: Dacci un'idea, visto che oggi è Ferragosto, magari qualcuno potrebbe essere in zona e fare proprio la passeggiata che ci suggerisci tu adesso. C'è un posto bello, il più bello in assoluto, che consiglieresti?
1: Ma c'è la vallata qui del fiume Paglia, e fra la provincia di Viterbo e la provincia di Terni, sono bellissimi, sono dei posti che si scende a livello del fiume, così risale su, sono dei castelli bellissimi, sono bei posti, ecco.
0: Perfetto,
1: si
0: perfetto.
1: Passa dal piccolo paesino, si passa fino ad arrivare dentro ai boschi più
0: spettacolari, freschi, sì, anche sì. Magari immagino,
1: sì,
0: no? Quindi,
1: decisamente bene.
0: Senti Francesco, allora qual era la canzone da indovinare?
1: La destinazione mare era Tiziano Ferro.
0: Perfetto, vogliamo salutare qualcuno?
1: Ma tutti quanti i miei familiari e tutti quanti le persone che mi conoscono qui nella zona, e poi tutti quanti le persone che oggi sono in giro a divertirsi, magari anche tutte le persone, ecco, che adesso non posso divertirsi perché lavorano. Ecco, un po' tutti quanti, ecco, un augurio a tutti quanti.
0: Grazie mille Francesco, buon lavoro a te e a tutti voi.
1: Grazie,
0: allora grazie,
1: grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Buon Ferragosto ancora. Tiziano Ferro su Radio Subasio, Destinazione Mare.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale. Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Che fastidio, 9:37 minuti su Radio Subasio. Ancora buongiorno a tutti voi, buon Ferragosto anche alla meravigliosa Lucia. Abbiamo anche la storyteller che ha scelto Subasio questa mattina, Titti da Terracina, anche Mauro da Roma. Buon Ferragosto a tutti voi, tanti sorrisi ci dice Mauro, grazie. E questi li giro a tutti i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Katiuscia e oggi è il mio 56esimo compleanno.
0: Ma auguri, ciao, auguri, ciao.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Federica
3: e Emanuele
2: di Cerveteri, stiamo andando a Vallo di Nera a fare rafting. Un buon Ferragosto a tutti, ciao Radio Subasio.
0: Ciao, grazie, divertitevi.
4: Buongiorno,
0: ragazzi.
4: Buongiorno, buongiorno Radio Subasio, buongiorno. Innanzitutto ti volevo fare i complimenti, ci tieni compagnia e io sto andando al lavoro.
0: Grazie, grazie mille, però così si capisce che ci siamo messi d'accordo che sei una parente, la zia, no?
4: E grazie alla tua vostra compagnia è meno faticoso.
0: Grazie.
4: E trovarvi è stato facile e stare senza la Radio Subasio è impossibile.
0: Ah, questo è vero.
4: Grazie da Roma.
0: Grazie.
4: Grazie. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie mille. C'è Gabbani adesso con Summer Funk.

0: Isa, l'abbiamo ritrovata alle 9:48 minuti su Radio Subasio. Signori, è arrivato colui che questa mattina l'ho visto. Vi devo raccontare cosa. Manuel Saraca.
1: No, adesso guarda, sono proprio curioso. Finisce qui la presentazione.
0: No.
1: Sembrava chissà cosa.
0: No, l'ho visto. Adesso, l'ho visto che lottava con il fenicottero rosa che non entrava nel bagagliaio perché era enorme. Poi a un certo punto l'ha preso per il collo.
1: Certo, è l'unica soluzione quando devi far entrare in auto un gonfiabile. Esattamente.
0: Capito?
1: Buongiorno, buongiorno e buon Ferragosto.
0: Quindi sei arrivato stanco per quello.
1: Sono già stanco, ho lottato col fenicottero. Questa sarà la mia nuova scusa. Quando sono stanco dirò così, guarda.
0: Salutiamo un po' di amici in attesa che poi ci sia il cambio del testimone, che quindi Manuel arrivi qua a tenervi compagnia. Sentiamo allora chi festeggia con noi questo Ferragosto.
2: Buongiorno Radio Subasio, siamo Emanuela, Federico, Angelo e Pierluigi.
1: Ciao.
2: Buon Ferragosto a tutti e stiamo andando alla Camosciara.
1: Ah, che bello, ci sono stato anch'io qualche anno fa.
0: Allora ora ce la racconti.
1: Beh, allora, intanto potresti darmi, girarmi lo schermo con la pagina di Wikipedia che hai aperto tu, perché
0: no,
1: sei tu che non conoscevi.
0: Naturale, stavo guardando cascate, corsi d'acqua, passeggiate nel bosco, c'è anche il camoscio, cioè penso un po'.
1: No, bellissimo, ci sono stato un paio di volte con delle amiche, una passeggiata splendida.
3: Buon Ferragosto a tutti. Sono Alejandra di Monte San Pedrangeli.
1: Poi sono Alejandra.
3: Sto andando al mare con la mia amica Tania.
0: Buon Ferragosto a voi.
3: A festeggiare Ferragosto, passare una bella giornata. Vi volevo chiedere solo se facevate tanti auguri, che ieri è stato il compleanno di Sofia, la figlia di Tania.
0: Certo,
1: grazie. Certo.
3: Buona giornata a tutti.
0: Auguroni.
4: Buongiorno Jonathan, buon Ferragosto a tutti. Allora, io sono Anna da Tivoli, volevo dirvi, anche se so che non è l'orario, se mi facevate gli auguri di buon compleanno.
0: Certo.
4: Grazie a tutti, buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie, mille auguri a te.
0: Grazie, ha salutato solo me però.
1: Ah. Però nel cuore porta me. Lo so per certo.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Con LP Lost on You siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme di Ferragosto. Ancora tanti auguri a tutti voi, buona giornata e buon ascolto con il nostro Manuel che arriva tra pochissimo a tenervi compagnia e vi porterà fino alla pausa pranzo di Radio Subasio. Noi ci sentiamo domattina, solito orario. La notizia bella è che dopo Ferragosto domani è domenica e quindi sarà un'altra bella giornata da trascorrere insieme. Adesso le breaking news di TGcom 24 quando mancano 3 minuti alle 10.
1: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sull'isola di Flores in Indonesia è in corso le ricerche dei dispersi dopo che un terremoto di magnitudo 7.7 ha causato crolli di edifici e colate di fango dalle colline. Almeno 20 i morti accertati, rientrato l'allarme tsunami. Per occupare Hormuz non basta un tweet, è e rimarrà iraniano. Questa la replica di Teheran a Trump, che nelle scorse ore aveva annunciato di essere vicino a dichiarare lo stretto territorio statunitense. Il presidente pensa a nuove sanzioni economiche per ridurre l'impegno militare nella guerra. Intanto la portaerei Lincoln fa finalmente rotta verso casa dopo oltre 260 giorni in missione. Washington ammette difficoltà per l'equipaggio tra stress e carenza di alimenti freschi. Il segretario della Marina minimizza numero di casi di salute mentale esiguo senza perdite di vite umane. Nel primo semestre 2026 calano i reati in Italia, meno 10%, lo riporta il Viminale. A diminuire sono anche i femminicidi, 34, nel 2025 erano stati 50. Aumentano del 10,7% gli ammonimenti dei questori per casi di violenze sessuali e crescono i sequestri di armi, più 24,6%, e droga, più 179,9%. Non è possibile ipotizzare o prevedere una data per la ripresa dell'operatività dello scalo, così la SAC, che gestisce l'aeroporto di Catania, chiuso almeno fino alle 15 di oggi, ma si apre uno spiraglio, cala l'attività esplosiva dell'Etna, l'allarme per i voli scende ad arancione. Italia in testa al medagliere degli europei di atletica. Tamberi sbaraglia i giovani, si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nadia Battocletti si incorona regina nei 10.000 metri, nei 200 Desalu di bronzo. Ai continentali di nuoto Quadarella si prende anche l'oro nei 1500 stile, terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Le 10 e un minuto, allora buongiorno, buon sabato, buon Ferragosto da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, certo, trascorriamo insieme le prossime ore, partiamo con gli anni 80, Video Killed the Radio Stars.

Siamo Eros e Ramazzotti, c'è anche lui nella mattinata di Radio Subasio. Buon weekend, buon Ferragosto, mare, piscina, montagna, città assolate, lavoro, insomma qualunque sia il vostro Ferragosto, se vi va condividetelo con Radio Subasio e raccontatemi un po' che piani avete per questa giornata, che siano appunto dei piani all'avventura in qualche posto meraviglioso o anche in casa, in tranquillità, in relax, riabbracciando qualcuno, cercando di riconquistare qualche spazio tutto per sé, insomma al 348 075 80 60. Mi piacerebbe che questa mattinata appunto fosse tutta per noi, per raccontarci un po' queste ore, spero spensierate, quindi aspetto i vostri messaggi che fra poco ascoltiamo e leggiamo al 348 075 80 60. E dunque buon Ferragosto insieme a Radio Subasio, anche con Biagio Antonacci.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Standing Ovation, c'è il nostro Vasco nazionale su Radio Subasio. Ancora un buongiorno, vi chiedevo come state trascorrendo questo Ferragosto, che piani avete per questa giornata. Al 348 075 80 60, iniziamo ad ascoltare un po' di messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Anna,
2: Gianni,
3: Serena
1: e stiamo andando a fare un giretto per il Ferragosto. Buon Ferragosto anche a voi. Ciao Radio Subasio.
0: Ma ciao, buon giretto, sono curioso di sapere dove. Però insomma, intanto buona giornata a voi.
4: Buon Ferragosto dalla truppa di Campolungo 2026.
0: Ma ciao, buon Ferragosto a voi. Mando un saluto anche ad Alessio da Milano, che dice: oggi Ferragosto in casa con la famiglia e il mio piccolo bulldog francese di 3 anni, piccolino. E poi Claudia e Alessandro in fuga da Roma per raggiungere un po' di fresco sul Monte Livata, ma siamo imbottigliati al casello di Roma al momento, dicono. Ecco, questo è tipico. Forza e coraggio, direi, perché insomma il Monte Livata poi, ecco, merita un po' di attesa e di fatica per arrivare, però ecco, è l'occasione perfetta per trascorrere una bella giornata in compagnia. E dunque 348 075 80 60, aspetti i vostri messaggi.

0: Bruci la città, Irene Grandi su Radio Subasio. E se le città bruciano di caldo, si va fuori. Beh, sei pronto a viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata nell'antica Roma? Roma World, il parco a tema di Cinecittà World, ti aspetta per un'esperienza unica e immersiva nella natura, a pochi passi da Roma. Scopri lo spettacolo dei gladiatori, lasciati incantare dallo show di falconeria, ammira gli animali della fattoria, mangia come un antico romano presso il ristorante La Taberna e vivi l'emozione di Roma Eterna, il nuovo show serale dal vivo che racconta l'antica Roma come non l'hai mai vista. C'era un sogno che era Roma. Questo sogno a Roma World puoi viverlo. Tutte le info su romaworld.com. Ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità adesso ai primi ascoltatori che invieranno un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Roma World Radio Subasio di essere nostri ospiti. Quindi basta inviare subito un messaggio con scritto Roma World Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumo!
5: Alle 21.30.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino!

0: sarà tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Le 10:31, buon sabato, anzi buon Ferragosto a tutti gli amici di Radio Subasio. È il momento di canticchiare con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro energia. Sorry, scusa, lo sento, eccoli qui.

0: Simple Minds su Radio Subasio nella mattinata di Ferragosto. Siete in tantissimi.
1: Ciao, sono Florinda e oltre a fare gli auguri di buon Ferragosto a voi, perché mi fate sentire della musica bellissima ogni giorno, vorrei fare gli auguri a mia madre, a mia sorella Rossana, mio fratello Pier Giuseppe, che vivono in Sicilia, io vivo nelle Marche, per cui quest'anno siamo distanti. Vi abbraccio di cuore e auguri a tutti. Ciao ciao.
0: Ma grazie, un abbraccio a te, auguri e grazie per aver scelto Radio Subasio.
2: Ciao, sono Fede.
0: Ciao.
2: E io sono Ginny e stiamo andando al Mottarone. Radio Subasio.
0: Bel giretto in montagna ci sta. Poi saluto Pippi e Sofia che sono a Capodimonte in campeggio. E poi c'è il povero Marco da Roma, dice: oggi per me è giornata di lavoro in aeroporto, e aggiunge: per favore, se i voli partono in ritardo o vengono cancellati, non ve la prendete con noi in aeroporto, che non è colpa nostra. Giustamente, quindi mi raccomando, dai, ne approfitto Marco per augurare a tutti i lavoratori del weekend di Ferragosto appunto una buona giornata nonostante il lavoro. Noi ci siamo anche con Tiro Mancino. Ragazzi.

0: Con voi Claudio Baglioni nella mattinata di Radio Subasio. Buon Ferragosto con voi, con noi insieme, diciamo, in questa giornata da trascorrere appunto con spensieratezza. Vi chiedevo come state trascorrendo il sabato di Ferragosto al 348 075 80 60.
1: Buongiorno a tutti e buon Ferragosto da
2: Ciao.
1: Marina
2: e Roberto.
1: Noi stiamo andando a Nettuno e a San Felice Circeo. Auguriamo un buon Ferragosto a tutti, una bellissima giornata di sole e di mare. Ciao!
0: Ma ciao, che bella energia, complimenti.
3: Buongiorno Radio Basio, Giovanni da Bruxelles.
0: Ciao da Bruxelles.
3: Per augurarvi un buon Ferragosto. Noi siamo qui, ieri hanno fatto 36 gradi e oggi si è riscesi a 23. Per cui,
0: wow.
3: Perfetto.
0: Eh beh, direi.
3: Manca il mare, gli amici del Circeo, ma grazie a voi prosegue l'estate ascoltandovi. Un abbraccio forte e ancora buon Ferragosto.
0: Dai, che bello, un abbraccio a te a Bruxelles. Buon Ferragosto a tutti voi con Radio Subasio. C'è anche Bruno Mars.

0: Gazzelle su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 11.
1: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sull'isola di Flores in Indonesia si cercano dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.7. Crollati diversi edifici, dalle colline si staccano grandi colate di fango, almeno 20 i morti accertati. Rientrato l'allarme tsunami che aveva portato a un ordine di evacuazione lungo le coste. Per occupare Hormuz non basta un tweet, così Teheran in risposta a Trump, che nelle scorse ore ha annunciato di essere vicino a dichiarare lo stretto territorio statunitense. L'Iran è stato pesantemente sconfitto, ha aggiunto il presidente, che ora pensa a dure sanzioni economiche. Nel primo semestre 2026 i reati in Italia giù del 10%, lo riporta il Viminale. Calano i femminicidi, 34, nel 2025 erano stati 50. Aumentano i sequestri di armi, più 24,6%, e droga, più 179,9%, più che dimezzati gli sbarchi di migranti irregolari. I rimpatri segnano un netto più 34%. Svolta per l'aeroporto di Catania, ripresa delle operazioni prevista alle 14 di oggi, ridotta l'attività esplosiva dell'Etna, debole l'emissione di cenere, l'allarme per i voli scende ad arancione. Nelle scorse ore la SAC, che gestisce lo scalo, aveva detto di non poter prevedere la data di riapertura. Ferragosto sui social, gli auguri di Meloni, possiate passarlo con le persone a voi care. 13 milioni di italiani in vacanza, altri 4,5 milioni optano per una gita in giornata. Weekend da bollino rosso sulle autostrade, con 24 milioni di veicoli in viaggio tra nuove partenze e primi rientri. Nuove medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella mezza maratona, argento di Fortunato e bronzo di Cosi nella maschile, argento per Mihai nella femminile. Ieri ori di Tamberi nel salto in alto e di Battocletti nella 10.000 metri. Ai continentali di nuoto, oro di Quadarella nei 1500 stile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico incolonnamenti in uscita a Bergamo; sulla A4 verso Trieste ancora traffico provoca code sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure in direzione Genova; un incidente sulla A14 causa rallentamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto; sempre sulla Bologna-Taranto incolonnamenti in uscita in entrambe le direzioni agli svincoli di Valvibrata, Teramo Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto; sulla A16 traffico bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra Candela e Cerignola Ovest in entrambi i sensi di marcia; infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio San Giorgio in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Disney presenta:
12: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
13: Maui, Maui, sei mitico.
11: Oceania:
14: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
11: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
15: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
11: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Le 11:06, buon sabato, buon Ferragosto, questa è Radio Subasio. La collection per noi è un viaggio nei ricordi, in questo caso ritroviamo Antonello Venditti sotto il segno dei pesci.

Sotto il segno dei pesci siamo tornati sul finire degli anni 70 con Antonello Venditti e questa è Radio Subasio. Ancora buongiorno, buon Ferragosto, stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi, gli auguri, le vostre giornate, insomma i programmi che avete per questo sabato al 348 075 80 60. Più tardi continueremo ad ascoltare i vostri messaggi perché fra poco ci prepariamo a giocare, non mancano anche oggi le nostre piccole sfide quotidiane, quindi tenetevi pronti, sull'attenti come dico sempre per cogliere al volo questa nuova sfida. Cosa hanno in comune? Vi darò insomma tre oggetti, tre cose, voi dovrete capire che cosa hanno appunto in comune. Tutto questo fra poco, vi spiegherò meglio, subito invece c'è Beyoncé Love on Top.

Esseri Umani, Marco Mengoni su Radio Subasio. Come promesso, 3-2-1, vamos, si gioca nuova sfida anche di Ferragosto, certo, vediamo chi riuscirà ad essere il più veloce o la più veloce a dare la risposta corretta e venire in diretta con me a scambiare due chiacchiere, appunto le chiacchiere del sabato di Ferragosto. Allora, con cosa giochiamo? Cosa hanno in comune? Adesso vi do tre oggetti, tre cose, che non sono degli oggetti in realtà, e voi dovrete capire cosa hanno in comune. Apparentemente nulla, in realtà però c'è una cosa che li accomuna. E dunque vi chiedo, cosa hanno in comune un ghepardo, una pallina da golf e i fuochi d'artificio? Ragioniamoci attentamente, non è semplice, però ci si può arrivare. Un ghepardo, una pallina da golf e dei fuochi d'artificio. 348 075 80 60, basta inviare un vocale con la risposta secondo voi corretta, ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza, e poi chi riuscirà ad essere velocissimo verrà appunto in diretta con me. Quindi un ghepardo, una pallina da golf e dei fuochi d'artificio, cosa hanno in comune? 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi. Subito Salda Vinci.

0: Tutta Gold Mahmood su Radio Subasio, stiamo giocando. Cosa hanno in comune? Vi chiedevo un ghepardo, una pallina da golf e i fuochi d'artificio. Al 348-075-80-60 in molti avete dato questa risposta qui.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Secondo me hanno in comune lo scatto. Mi chiamo Maria, chiamo da Pistoia.
0: Allora, hanno in comune lo scatto. Non è male come proposta, in effetti... sono scattanti tutte e tre in qualche modo, però non è esattamente la risposta che stiamo cercando. Ci si avvicina, ok? Diciamo che lo scatto poi porta a qualcosa, magari un crescendo di che cosa. Riproviamoci, dai, cosa hanno in comune un ghepardo, una pallina da golf e i fuochi d'artificio? 348-075-8060. Radio Subasio.
2: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90 euro. Il secondo lo paghi solo 15,90 euro, mentre la variante Pampers costumino è 4,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Urlando contro il cielo, Luciano Ligabue su Radio Subasio. Do il buongiorno anche a Lavinia da Milano. Ciao!
1: Buongiorno!
0: Eccola qui, super sorridente, come stai?
1: Molto bene, molto bene. Buon Ferragosto a tutti.
0: Buon Ferragosto a te, giornata speciale, anche perché mi dicevi che hai un programmino niente male. Raccontaci un po' come lo passerai questo giorno.
1: Sto viaggiando verso Roma per andare a trovare mia mamma che non mi vede da maggio, ma lei non sa nulla, pensa che sono su un Flixbus verso Milano.
0: Ah, una bella sorpresa alla mamma. Quindi tu vivi a Milano e lei a Roma, ho capito bene?
1: Sì. Sì, lei si è trasferita a Roma per amore.
0: Ah, ok, si è trasferita per amore, quindi vedi, a volte accade il contrario, no? Che magari sono i figli che vanno via per amore, per lavoro, invece in questo caso la mamma è nella capitale.
1: Sì.
0: E quindi da maggio non la vedi, insomma, bel po' di tempo, ecco.
1: Sì, tra una cosa e l'altra, scrivendo la tesi, così è un po' difficile, quindi adesso... Non sospetta nulla, tra l'altro.
0: Beh,
1: sono molto felice del mio piano malefico.
0: Oh, questa cosa mi piace tantissimo. Speriamo, è l'unica volta in cui lo dico, che non stia ascoltando la radio, perché se no così glielo abbiamo svelato. Va bene.
1: Lei l'ascolta Radio Subagio, quindi speriamo che adesso sia fuori nell'orto a raccogliere le zucchine.
0: Dai, speriamo, speriamo. Senti, e in tutto questo chiaramente hai colto l'occasione anche per giocare con noi. Cosa hanno in comune, chiedevo, un ghepardo, una pallina da golf e dei fuochi d'artificio? Dici un po' la risposta.
1: Cavolo, secondo me è sbagliata, però hai detto la velocità, però il giaguaro tipo raggiunge 120 km/h, non lo so.
0: Allora,
1: la velocità.
0: Guarda, in realtà la risposta è corretta, bravissima. È la è la velocità. Tutte e tre, ghepardo, pallina da golf e fuochi d'artificio, raggiungono la velocità massima di 120 km/h. È incredibile, però è così. Ma qui c'è un coro, ma chi c'è con te?
1: C'è tutti i miei amici, c'è mia sorella che sta guidando e poi abbiamo due ospiti eccezionali che ci portano a Roma.
0: Quindi diciamo che è una...
1: senza pelo.
0: Ecco, quindi è una vittoria di corale, insomma, di gruppo. Bravi, bravissimi. Peraltro sì,
1: oh, che bello.
0: 120 km/h, la pallina da golf dipende chi la colpisce, perché se lo faccio io ne raggiunge penso uno di chilometro orario. Questo è un altro discorso. Va bene,
1: certo.
0: Ragazzi, io vi ringrazio tanto per aver partecipato, vi auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a voi.
0: C'è qualcuno che volete salutare?
1: Ciao! Posso fare un saluto?
0: Certo, certo.
1: Saluto la mia cara amica Viola Jacoponi.
0: Dai, un saluto.
1: Le mando un grande abbraccio.
0: Anche da parte nostra. Facciamo così, cantate allora tutti insieme il jingle di Radio Subasio, dai.
1: Sì, 3, 2, 1. Radio Subasio.
0: Bravissimi, ciao, alla prossima.
1: Ciao.

0: Le ragioni del cuore, Raff, questo è il vostro Ferragosto con Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo in viaggio, oggi è il nostro primo giorno
2: di vacanze.
0: Ah, che bello.
1: Siamo in tutta la famiglia, siamo partiti da Bari e siamo diretti vicino Verbania. Grazie perché ci state facendo compagnia e buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori. Ciao!
0: Ma io sono felicissimo di tenervi compagnia, grazie per aver scelto Radio Subasio. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi di Ferragosto.

0: Aziz Ahmed, Sheeran su Radio Subasio. Adesso le breaking news di TG Com 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua, l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti. La struttura, adibita a vendita di alimenti, era chiusa per ferie da ieri sera. In corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen, a Palermo, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri, la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa, durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango. Rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona, Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese e quindi anche nelle prossime ore tempo tutto sommato bello, anche se non mancherà un po' di instabilità. Un po' di nuvole infatti nelle zone interne del paese, con isolate acquazzoni e temporali sulle Alpi, le zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna, altrove, quindi lungo le coste, prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso piuttosto intenso, massime per lo più comprese fra 30 e 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Mezzogiorno e 3 minuti, buon sabato. Questo è il vostro Ferragosto in compagnia di Radio Subasio. Vi regalo un ricordo dal 1994 grazie alla musica Sheryl Crow.
11: Subasio Collection. She was born in November.

0: gola via una bolla.
1: Non mi avete fatto niente, Ermal Meta, Fabrizio Moro, due amici, prima che due colleghi, e chissà in quanti di voi stanno trascorrendo questa giornata di Ferragosto in compagnia, sì, di Radio Subasio, ma anche con vostri amici, parenti. Sentiamo qualche altro messaggio al 348-075-8060.
2: Ciao Radio Subasio, sono Daniela.
1: Ciao.
2: E sto sistemando ancora casa perché fra poco arriveranno tanti ospiti per stare insieme in questa giornata di Ferragosto. Ciao ciao.
1: Eh sì, dai, vedi, giornata, insomma, è l'occasione per stare insieme, giusto?
3: Ciao Radio Subasio.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Fabio e Antonella da Rubiana, che stanno facendo la prima conserva dell'anno.
1: Dai.
3: Grande. Un salutone a tutti gli ascoltatori e Radio Subasio.
2: Buon Ferragosto.
3: Buon Ferragosto
1: a voi. Mi avete riportato con la memoria a quando aiutavo mia nonna a fare la conserva tantissimi anni fa. Bello, un bellissimo ricordo. E poi voglio salutare anche Adina, Giovanni e Luna, che sono in viaggio verso il Terminillo. Buon Ferragosto a voi. Non ho capito chi è il compleanno di voi, però tanti auguri da parte di Radio Subasio. Subito invece Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Eccoli qui.

0: Non mi ami, Giorgia, su Radio Subasio. Sono felicissimo di trascorrere questa mattinata di Ferragosto con voi, perché sto veramente viaggiando insieme a voi con i tantissimi messaggi che state inviando al 348-075-80-60, in cui vi chiedo di raccontarmi il vostro sabato di Ferragosto.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Cristina da Roma.
0: Ciao.
1: Tantissimi auguri a voi che ci fate sempre compagnia, e auguri a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Subasio. Io sono in casa a preparare pollo e peperoni come di tradizione per Ferragosto.
0: Buoni.
1: E questa sera brace con le mie figlie.
0: Vabbè.
1: Lo facciamo di sera, sperando che si respira un po' per fare la brace, perché è
0: sì.
1: Asfissiante.
0: Ottima strategia, giusto?
2: Davi Subasio, io sono Nicola e
0: ciao.
3: Silvia, Alessandro, Anna.
2: Siamo viaggiando da Perugia per andare a Puntala al mare.
0: Bello.
2: Grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, buon
3: Ciao.
2: Ferragosto.
3: Buon Ferragosto.
4: Buon Ferragosto.
0: Ma grazie a voi, buon Ferragosto, buona giornata di mare, direi.
5: Ciao a tutti, ciao Subasio.
0: Ciao.
5: E io invece sto lavorando in cucina. Urrà. Qui c'è anche chi lavora,
0: Giusto.
5: Ciao a tutti e buon divertimento a voi.
0: Ma certo, sì, faccio ancora un saluto a tutti i lavoratori del weekend e dei giorni festivi, che riescono insomma a fare in modo che le nostre giornate di festa siano tali. Quindi grazie a voi, ci siamo per tutti su Radio Subasio, anche con Gracie Abrams.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Mezzogiorno e 31, ancora insieme su Radio Subasio, questo sabato di Ferragosto, fa caldo, ci si diverte, pensieri zero, e in questo ci aiuta anche la musica. Buona estate anche con Baby K.

0: Quanti di voi come me con gli occhi a cuoricino per i Backstreet Boys su Radio Subasio? Ancora un buon Ferragosto al 348-075-80-60. Ci siete voi?
1: Ciao Radio Subasio, grazie per tenermi in compagnia. Io sto rientrando dall'Umbria, dove ho passato una splendida vacanza di relax. Grazie a tutti, ciao ciao, buon Ferragosto.
0: L'Umbria nel cuore, ti capisco, buon rientro.
2: Ciao Subasio, buon Ferragosto. Tra
0: ciao.
2: Poco un bel pranzo in agriturismo in una bella fattoria con gli animali.
0: Bello.
2: Poi una bella passeggiata al lago, il serale, bacioni.
0: Beh dai, un Ferragosto nella natura ci sta.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Stefania e Davide di Foggibonzi.
0: Buongiorno.
3: Il 15 di agosto è nata la mia mamma, che oggi compie 73 anni. Ah. E da, direi, sempre è la data in cui celebriamo il sacro rito del compleanno di Nonna Assunta. Se avete voglia fategli gli auguri anche voi. Ciao ciao.
0: Ma claro che sì, tantissimi auguri da parte mia, da parte di tutta Radio Subasio, sia per il compleanno che per il Ferragosto, ovviamente. Dai, buon weekend a tutti voi, buona estate anche con Bruno Risas, per due che come noi.
4: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

0: domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club il sabato è tutto così.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano. È su Radio Subasio.

0: rimpianto 883 su Radio Subasio. Buon Ferragosto, buon sabato al 3480758060. Sono veramente tantissimi i vostri messaggi.
1: Buon Ferragosto a tutti. Come sempre siete molto simpatici, attivi.
0: Grazie.
1: E fate tanta compagnia. Ma non lavorate troppo, poverini, anche a Ferragosto. Ciao, sono Mario da Roma.
0: Non ti preoccupare, è un grande piacere essere qui con voi.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io sono Mattia di Mondolfo e sto andando a Nocera Umbra per trovare i nostri amici Margherita e Riccardo. Radio Subasio.
0: Ma che bello, bravo, un saluto a te e ai tuoi amici, ciao.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Buongiorno.
3: Sono Sauro insieme a Sarovadì. Stiamo passando adesso da Perugia, direzione Abbadia San Salvatore. E domani Palio di Siena.
0: Ah già.
3: Forza Nicchio.
0: Dai, un buon weekend anche a voi e grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio con Lady Gaga. Love.

0: Fatti avanti amore, Neck su Radio Subasio. Siamo fatti per amare, ma anche per rilassarci e passare una giornata, un weekend distesi senza pensieri. Motivo per cui vi ringrazio per avermi regalato questa mattinata con voi, esserci scambiati gli auguri di Ferragosto. Quindi io vi saluto, vi lascio con Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia per le prossime ore e vi do appuntamento a domattina, sempre tra le 10 e le 13. Vi auguro quindi un Ferragosto super felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom24 e ovviamente, come sempre, non dimenticate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 38 le vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia nella tarda serata italiana di ieri. Sull'isola di Flores, nel sud del paese, in corso le ricerche dei dispersi. Decine gli edifici crollati, alcune colline si sono trasformate in enormi colate di fango. Ancora raid di Israele nel sud del Libano nonostante la tregua tra i due paesi. 7 morti ad Ansara, nord di Tiro, e 2 vittime, 9 feriti a Deir al-Zahrani, vicino a Nabatieh. Tel Aviv, colpite strutture di Hezbollah. Ira di Beirut, non ci risulta che donne e bambini siano infrastrutture militari. Incerta la riapertura dell'aeroporto di Catania, fissata alle 14 di oggi dopo un momentaneo calo dell'attività esplosiva dell'Etna. L'allerta per i voli era scesa ad arancione per poi tornare rossa a seguito di un riaccendersi dei tremori vulcanici, in emissione nuove nubi eruttive. A Palermo una ragazzina di 13 anni è morta stamane precipitando dal 9° piano di un palazzo in pieno centro. Immediato l'intervento della polizia, che ora sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario. Sempre nel capoluogo siciliano, questa volta allo Zen, un 45enne è stato ucciso dopo aver scoperto dei ladri in azione nei box delle case popolari. I malviventi lo hanno colpito al volto con un cacciavite. Il corpo della vittima era in strada. Indagano i carabinieri, ascoltati alcuni testimoni. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica, oggi tutte nella marcia. Nella maratona, oro e record del mondo per Sofia Fiorini. Nella gara maschile anche Massimo Stano chiude in prima posizione. Nella mezza maratona, doppietta, argento, bronzo per Fortunato e Cosi. Nella gara donne, secondo posto per l'azzurra Mihai. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, un veicolo in avaria sulla A14 causa un chilometro di incolonnamenti tra Ortona e Pescara Sud verso Bologna, traffico intenso sulla A23 provoca code tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione del confine di Stato, al traforo del Monte Bianco incolonnamenti in corrispondenza dei piazzali da entrambi i lati del tunnel verso la Francia, il tempo di attesa per visto è di un'ora di 30 minuti per chi invece è diretto in Italia. Infine, sulla statale 309 Romea si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio Lido degli Estensi viaggiando verso Mestre. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Buon pomeriggio a tutti da Alessandra Barzaghi per la nostra collection Atmosfere sospese e immagini quasi cinematografiche. Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach.

estate solitaria tra nostalgia e desiderio di evasione. Era la nostra collection di quest'ora con Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach. Siamo tornati all'81 con questo pezzo che davvero fa parte della storia della musica italiana, un'icona possiamo dire musicale. Ma pensando alle vostre canzoni, a quelle preferite da voi, quelle che insomma vi piace sempre riascoltare con piacere, insomma magari vorreste anche risentirle in diretta da noi, noi non possiamo conoscerle, ma possiamo invitarvi a farcele conoscere attraverso i nostri spazi dedicati a voi, ovvero sia il jukebox per un'ora d'amore e il 3 per te. Dunque, se volete partecipare, la modalità più classica è quella di chiamarci, oppure potete scaricare la nostra app sul vostro telefono, sul vostro smartphone, così con qualche semplice click potete anche riservare la vostra canzone preferita e partecipare. Dunque, mi raccomando, se non avete ancora fatto, scaricate la nostra app sul vostro telefono. E adesso Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale, Partenope.

Consoli con Parole di burro, il ritratto un po' ironico e tagliente di un uomo che è proprio un gran seduttore, abilissimo con le parole, ma molto meno affidabile quando poi si tratta di fatti e di sentimenti veri. E molti uomini sono così, sanno usare bene le parole. E dalle parole troppo dolci adesso passiamo a chi invece preferisce dire chiaramente di no, perché sta per arrivare J-Ax con il suo ultimo IP. Io però anche no, tra ironia e provocazione realizza un invito, no? A rifiutare estremismi e imposizioni per difendere la propria verità personale, no? La propria libertà di pensare come si vuole, liberamente.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Disney presenta...
13: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
14: Maui, Maui, sei mitico.
12: Oceania.
15: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
12: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
16: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
12: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
17: Con Labbra Lime, Stefano Pitasi racconta un'attrazione che sa d'estate, un incontro che lascia il segno tra immagini fresche, leggerezza e quella voglia di avere ancora un'emozione molto forte, anche voglia di divertirsi.

Girls con Don't Get Me Wrong, una canzone che racconta l'euforia un po' imprevedibile dell'innamoramento, quando basta la presenza di qualcuno a cambiare completamente il nostro umore. Davvero questo l'abbiamo provato un po' tutti, no? Nella nostra vita. Poi non so se ci avete fatto caso, da piccoli queste emozioni sono più forti. Comunque, passiamo adesso da un sentimento che arriva all'improvviso al desiderio di trasformarlo in un incontro, in qualcosa di tangibile, perché arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera? Una domanda semplice e diretta dietro cui si nasconde una attrazione, no? Un'intesa, soprattutto l'attesa di realizzare qualcosa che si è magari desiderato molto, ma non è ancora successo. Stare con

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati per ora 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi. Scossa di quinto grado anche a Granada, in Spagna. Danni e gente in strada. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Dossier del Viminale sulla sicurezza: reati in diminuzione nel 2026, calano anche i femminicidi, aumentano le espulsioni per motivi di sicurezza. Parla Piantedosi, l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo. Aeroporto di Catania ancora chiuso, l'Etna riprende l'attività eruttiva, vasta speculazione su turisti e semplici viaggiatori, con taxi abusivi e transfer carissimi, per Palermo corse fino a 700 euro, l'annunciata riapertura dello scalo per le 14 vanificata da nuove esplosioni nei crateri. Sorprende i ladri dentro il suo box. Ucciso un 45enne nel quartiere palermitano Zen. La vittima, Vito Genovese, colpita da un cacciavite durante una colluttazione. Il corpo rinvenuto per strada. Agli Europei d'Atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia a 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso la A4 un chilometro di coda per traffico tra il confine di Stato e Ugovizza. Verso il confine di Stato code per incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo. Code in uscita per traffico alla barriera di Ugovizza. Sulla A9 verso la Svizzera code per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A2 rallentamento verso Reggio Calabria a causa di un incidente tra l'allacciamento Sicignano Potenza e lo svincolo Polla. Sulla statale 33 del Sempione rallentamenti all'incrocio Iselle. Sulla statale 3 bis Tiberina rallentamenti tra l'incrocio Val Savignone e l'incrocio Ravenna. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto traffico intenso dopo l'incrocio Rezzo Aglio statale 654 e prima dell'incrocio Passo della Forcella. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Chuck, motore. Azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
11: Una collection che sa di anni 90, gli Oasis con Whatever, un vero inno alla libertà di essere ciò che si vuole senza lasciare che gli altri ci possano condizionare in qualche modo.

0: Ho un'idea. Era Annalisa, Radio Subasio, con la sua Mon Amour, un pezzo che sa di seduzione in qualche modo. Ma pensiamo adesso invece alle canzoni che vi piacciono e che vorreste sentire in diretta la prossima ora. Vi ricordo una cosa importante: da noi a Radio Subasio ogni ora inizia con una collection, ma la prossima ora è dedicata completamente a voi, alle vostre canzoni preferite, e quindi tocca a voi scegliere la Subasio Collection, che aprirà proprio il jukebox a partire dalle 15. Non potete, non dovete mancare, quindi da adesso mandateci la vostra scelta musicale per la collection. Un bel successo del passato, che sia nazionale o internazionale non importa, basta che piaccia a voi. 348 075 80 60 il nostro numero, e adesso via con i messaggi. Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: molto intenso. Il mood di Fiorella Mannoia in Il tempo non torna più. Abbiamo fatto un salto negli anni 80, ma adesso torniamo subito al 2026 con Cioffi. Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi. 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi.

mitici U2 con Desire, una canzone che racconta il desiderio come una forza potente e quasi incontrollabile, capace, se vogliamo, di trascinarci tra attrazione, ambizione e tentazione, trascinarci un po' in un vortice di emozioni così forti. E proprio da un desiderio che fa perdere il controllo, adesso passiamo a chi quella sensazione ce l'ha tutta già addosso e sa gestirla, ma con divertimento. Arriva Fred De Palma con Anita e Miss Killa in La testa gira.

Amore senza fine era Pino Daniele a Radio Subasio, bellissimo pezzo, molto romantico. E a proposito di emozioni, se ci sono delle canzoni molto belle che vorreste sentire da noi in diretta, magari canzoni che vi fanno emozionare tanto, è arrivato il momento giusto per farci sapere quali sono. Dunque mandateci le vostre canzoni preferite, quelle che vorreste sentire in diretta da noi la prossima ora alle 15, perché parte il jukebox, lo sapete, in quel momento inizia l'ora dedicata a voi, quindi siete ancora in tempo. Mandateci le vostre scelte musicali al 348 075 80 60. Via con tutti i vostri messaggi, adesso tocca a voi. E adesso Imagine Dragons con Waves, che significa onde. 21.

0: le breaking news di TGCom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna. Riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita poco fa anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Bombe israeliane sul Libano, 9 morti, tra cui 3 bambini. Il premier di Beirut accusa donne e minori uccisi non erano obiettivi militari. Così Trump sullo stretto di Hormuz. Lo dichiarerò territorio USA. Ironia di Teheran, non basta un tweet. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco occorrerà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Agli europei d'atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Le 15 e 5 minuti sabato pomeriggio, che siate in spiaggia, in montagna, già seduti a tavola o ancora seduti a tavola, questione di punti di vista, al lavoro oppure in viaggio, buon Ferragosto amici a tutti da Davide Bertone, buona estate, anche oggi un nuovo appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio, speciale Ferragosto, con i vostri messaggi, le vostre dediche, ma soprattutto le vostre canzoni preferite da richiedere e ascoltare, se non oggi quando? Dai, 348 075 80 60 60, messaggini vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Un'ora come tutte le altre, che inizia anche questa con una collection scelta proprio da voi. Allora sentiamo la richiesta, è quella di Diana che ci chiede di ascoltare Lucio Dalla con Washington.

Lucio Dalla, Washington, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buon Ferragosto a tutti, amici, da Davide Bertone. Potete diventare protagonisti al 348 075 8060. Potete farlo attraverso messaggi vocali o di testo con il vostro nome, la città o dove vi trovate a trascorrere Ferragosto. E naturalmente, però, quello che non deve mancare è il titolo del brano. Fatemi salutare anche Marco da Mestre, che è all'ascolto in questo momento. Da Roma c'è anche Serena. Buon fine settimana a te, i saluti anche a Chiara che ci sta ascoltando in questo istante attraverso la nostra app. Da Monte Flavio c'è Patrizia invece. Buon Ferragosto a tutti, vorrei dedicare a tutti quelli che sono all'ascolto il brano di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra, il mio fidanzato Elia. Stiamo tornando da una bellissima vacanza insieme a Livigno e vorremmo ascoltare Basta un giorno così degli 883.

883, un giorno così su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. Speciale Ferragosto, 348 075 8060. Messaggini vocali, come state sentendo, oppure di testo, nome, città o dove vi trovate, titolo del brano che volete ascoltare. Allora, da Viterbo c'è Chiara, vi ascolto dalla mia piscina in totale relax. Vedi, Chiara, così ci fai morire tutti di invidia. Però potete mettere il brano di Emma e Fabri Fibra, Antidroga? Certo che sì, buon relax.

sono Tiziana di Arezzo, precisamente da Castel Focognano. Vorrei ascoltare Don't You Forget About Me di Simple Mind. Un buon Ferragosto a tutti, grazie mille, ciao ciao. Wow.

0: Don't you forget about me, Simple Minds, su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, delle vostre canzoni preferite al 348-075-8060. L'abbiamo detto e stiamo leggendo e stiamo guardando anche le vostre foto, stiamo leggendo i vostri messaggi, non soltanto di mare o montagna, di pranzi e fatto il ferragosto. Fatemi salutare Dalila, in questo momento sta per iniziare il turno lavorativo, ne approfitto per salutare tutta la categoria dei lavoratori, oggi più che mai. A proposito di lavoratori, c'è anche chi lavora per se stesso e per costruire un futuro migliore. Giulia da Roma: passo il ferragosto nella mia casa nuova nella quale mi sono appena trasferita, il trasloco in estate è stato tostissimo, però ce l'abbiamo fatta. Io e il mio compagno vi stiamo ascoltando nella casa piena di scatoloni e vorremmo ascoltare il brano di Luca Carboni, e in questo caso ci sta a pennello. Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Radio Subasio, sono Mauro da Rimini. Buon Ferragosto e vorrei ascoltare la Costiera Amalfitana e dedicarla a mio marito.

0: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Siamo Nicoletta, Aurora e Luca, in attesa di una bellissima bambina Isabel. Dalle campagne di Stereo, la nostra mini piscina ma molto attrezzata, vorremmo ascoltare per questo giorno di festa la canzone Spiagge di Renato Zero e dedicarla a tutti quelli che ci vogliono bene e anche male. Spiagge.

Oggi più che mai Renato Zero con Spiagge su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Saluto e so che sono all'ascolto da Roma, Francesca, poi ancora Jessica, buon Ferragosto ad Aurora che ci sta ascoltando in questo momento attraverso la nostra app. Mirko, vorrei ascoltare insieme alla mia famiglia il brano di The Weeknd, Take My Breath.

siamo Simone e Marco e siamo alle Cascate delle Marmore in una mini vacanza. Vorremmo ascoltare una canzone di Blanco, una qualsiasi. Ciao, buon Ferragosto anche a tutti voi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

destinazione Lungolago. Possiamo richiedere la canzone di Madonna Papa Don Preach per dare il giusto brio a questo Ferragosto?

0: Vado un preach e Madonna dal 1986. Apriamo così l'ultima parte del jukebox di oggi, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. I saluti anche a Titi, Roberto, Anna Maria, Gino e Oscar dalla spiaggia di Terracina che sono all'ascolto in questo momento, e poi ancora Alice di rientro a casa dopo 4 giorni al nord. Spazio alla vostra voce, sentiamo chi c'è.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
2: Ciao, sono Liliana e vorrei ascoltare Stupida Sfortuna di Fulminacci.

Con Fulminacci, Stupida Sfortuna, il nostro appuntamento del jukebox di oggi, tutto dedicato al Ferragosto e alle vostre canzoni preferite. Grazie a tutti amici, domani dalle 15 c'è un nuovo jukebox da vivere insieme.

0: Adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati per ora 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi. Colpita in un secondo momento anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Il Papa a Castel Gandolfo, la mia preghiera per Ucraina, Russia, Terra Santa e Colombia. Nel giorno dell'Assunzione, Prevost celebra gli uomini che portano il cielo sulla terra e la terra verso il cielo, condannati i canoni estetici del consumismo e l'augurio di riposo, letture e natura. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Sorprende i ladri dentro il suo box, ucciso un 45enne nel quartiere palermitano dello Zen. La vittima, Vito Genovese, colpita da un cacciavite durante una colluttazione, il corpo rinvenuto per strada. Agli Europei d'Atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5, strada statale 26, diramazione. Al traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Sulla A7 verso Genova, code per un veicolo in avaria tra Busalla e Genova Bolzaneto. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A14 verso Bologna, 1 chilometro di coda per incidente tra fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Sulla statale 51 di Alemagna, corsia chiusa per incidente all'incrocio Tai di Cadore verso l'incrocio San Vendemiano, statale 13 Ponte Bar. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
9: Chuck, motore, Azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
14: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Disney presenta:
16: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
17: Maui, Maui, sei mitico.
15: Oceania:
18: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
15: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
17: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
15: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Le 16 e 5 minuti, sabato, Ferragosto, da vivere insieme, pronti per la nostra seconda ora e torniamo a giocare. Lo faremo tra poco, subito la collection da 74, Sweet Home Alabama.

Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo dal 2002, un nuovo bacio su Radio Subasio. Amici, pronti a riaprire il nostro parco giochi estivo, quello di Ferragosto, e oggi iniziamo con il rumore misterioso. Stiamo per giocare insieme, lo sapete, noi il nostro uomo generalmente ogni un paio di volte al mese lo mandiamo a fare qualcosa. Oggi l'abbiamo lasciato libero, Ferragosto anche per lui. Solo che comunque in ogni caso lui ha registrato qualcosa e il rumore lui ce l'ha mandato. Ora siamo un po' indecisi, ci sono un paio di versioni, un paio di teorie su questo suono. Ci volete dare una mano? Dai, tra poco giochiamo, sentiremo insieme il rumore misterioso prodotto dal nostro uomo, come sempre al 348 075 80 60. Vai Francesco!

85, Claudio Baglioni, l'amico Edomani su Radio Subasio, pronti a riaprire il nostro parco giochi, quello di Ferragosto. Oggi, in teoria, con il rumore misterioso, abbiamo dato il via libera al nostro uomo, abbiamo detto: senti, è Ferragosto, ma vatti a divertire, vai, fai qualcosa, non pensare al gioco, troviamo una soluzione. Invece no, e invece ci ha comunque mandato una registrazione e stiamo per sentirla insieme, con il suono di quello che ha fatto oggi. Ora, probabilmente si è uniformato alla gran parte delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, la gran parte di voi che oggi si sono dedicati a alcuni tipi di attività. 348 075 8060, l'attaccamento a questo gioco da parte del nostro uomo è veramente apprezzabile. E allora, se volete venire a dirci in onda che cosa sta facendo, che cosa ha fatto il nostro uomo, messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione. Sentiamo.

0: L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con il rumore misterioso. Il nostro uomo, lasciato libero oggi, ha deciso comunque di inviarci lo stesso una registrazione. Ha detto: provate a indovinare cosa sto facendo. Abbiamo sentito insieme il suono, devo dire abbastanza complicato. Abbiamo un paio di idee qua, però cerchiamo di venirne a capo insieme.
1: Ciao, sono Manuela. Potrebbero essere fuochi d'artificio visti su una barchetta vicina degli scogli. Sembrava il mare che si infrange e poi fuochi d'artificio.
0: Ok, quindi fuochi d'artificio visti su una barchetta vicina degli scogli. Bel viaggio comunque. No, siamo fuori strada.
2: Ciao Davide, buon pomeriggio. Si tratta di un tuffo nel fiume di una persona? Andrea?
0: Ciao Andrea, grazie. C'è sempre in mezzo l'acqua, però in questo caso non credo che sia d'aiuto.
1: Ciao, secondo me stanno facendo una bella nuotata in piscina.
0: Vedi, no, siamo fuori strada.
3: Buon pomeriggio.
0: Che sia d'aiuto.
1: Ciao, secondo me stanno facendo una bella nuotata in piscina.
0: Vedi, no, siamo fuori strada. Siamo fuori strada.
3: Grazie, buon

giusta. Abbiamo a che fare con il fuoco, con le alte temperature e poi Ferragosto non ve lo devo neanche spiegare. 348 075 8060 se volete venire a dirci in onda cosa sta facendo il nostro uomo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio su Radio Subasio, nella nostra giornata di Ferragosto, il nostro uomo ci ha inviato una registrazione e a portarci la soluzione ci pensa Maurizio. Ciao Maurizio!
1: Ciao a tutti, ciao Radio Subasio.
0: Eccolo qua, ciao Maurizio, da dove Maurizio?
1: Allora, io sono di Varese, anche se però sono a spasso in montagna, in questo momento sono in Val Camonica, ma ho fatto un grosso giro da passo del Croce Domini, Val Camonica, Valtellina e così via.
0: Ok, quindi
1: questo è stato il mio giro di oggi.
0: Hai fatto un giro, ma rientrerai questa sera oppure già che ci sei restate fuori?
1: No, ho una base in Valtellina, starò ancora qua qualche giorno.
0: Bene, dai, si può fare.
1: Questi giorni di ferie.
0: Con chi hai fatto questo giro? Chi hai deciso di fare
1: allora,
0: questo?
1: Sono con mia moglie Luisa e con le mie due figlie quadrupedi che sono Beta e Nia.
0: Oh, li salutiamo tantissimo. Ciao Luisa, credo che ci stia ascoltando in questo momento. Allora, il nostro uomo ci ha inviato una registrazione oggi. Tu sei stato tra i più veloci a darci la risposta. Cosa stava facendo?
1: Il vostro uomo stava grigliando.
0: Era su una griglia, stava grigliando, giusto? Proprio così, Maurizio. Senti, a proposito di questo e di giorni liberi e di vacanza, termineranno con questo weekend le tue vacanze oppure ti stai preparando a qualcosa di più sostanzioso?
1: Allora, diciamo che mi farò ancora la prossima settimana di vacanza e che sarà una delle mie ultime vacanze, perché dalla prossima si chiamerà pensione.
0: Si chiama pensione, è vero, lì è tutta vacanza dopo.
1: Speriamo che sia così.
0: Ma sì, dai. Maurizio, senti, chi vogliamo salutare prima di rimetterci in viaggio?
1: No, nessuno in particolare.
0: Nessuno.
1: Io saluto mia moglie che è qua di fianco a me, ma comunque ha partecipato a questa mia telefonata.
0: Beh,
1: perciò questo è,
0: va bene.
1: Questo è quanto.
0: La salutiamo anche noi, Luisa, vi auguriamo un buon rientro a casa, buon Ferragosto, grazie Maurizio.
1: Grazie, altrettanto a voi.
0: Ciao Maurizio, buona estate, ciao.

mettiamo la musica. Tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

su Radio Subasio, quasi in chiusura praticamente della nostra seconda ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronti a giocare anche insieme a lei. In arrivo l'informazione con le breaking news di TGCOM24 e subito Damiano David con Next Summer.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna. Riattivati i settori C1 e B3 di Fontanarossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita poco fa anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Bombe israeliane sul Libano, 9 morti, tra cui 3 bambini. Il premier di Beirut accusa donne e minori uccisi non erano obiettivi militari. Così Trump sullo stretto di Hormuz, lo dichiarerò territorio USA. Ironia di Teheran, non basta un tweet. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco occorrerà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Agli europei d'atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani tempo tipicamente estivo per l'insistenza dell'alta pressione, anche se aumenterà un po' l'instabilità, quindi dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù improvvise acquazzoni temporali anche sulle zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata, quella di domani, caratterizzata da caldo afoso piuttosto intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Le
0: 17 e 4 minuti, è Ferragosto, è arrivata praticamente grigliando e con cose buone da mangiare. Gloria Gallo, eccola qua.
11: Un bel barbecue da fare in onda insieme ai nostri amici, perché no? Ciao Davide Bertonna, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, pronti a giocare insieme, lo faremo nel corso di questa ora, prima però...
11: Prima una collection in questo sabato che è ferragostoso.
0: Direi, sì, dai, ferragostoso.
11: Oggi non può essere altro.
0: Se non oggi, quando? Non ce la possiamo più giocare una roba del genere, quindi.
11: E allora, collection 1979 si inizia così con Fabrizio De André e la sua Il Pescatore Live.

0: Il pescatore Fabrizio De André con la PFM su Radio Subasio. Che collection, ragazzi!
1: Che collection, eh? Che ci dà la carica giusta, ma sì, anche un po' estiva, il giusto,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: il pescatore
0: sì.
1: ci riporta sulle spiagge, va bene tutto, è tutto pronto, tutto perfetto per iniziare con il nostro gioco del pomeriggio, sì, con me Gloria e con Davide.
0: Esatto, siamo pronti a giocare, amici, lo facciamo con la serie TV misteriosa. Se siete appassionati di cartoni giapponesi,
1: sì,
0: ecco, siete appassionati di cartoni giapponesi, ma non soltanto, potete essere dei nostri, perché oggi giochiamo, siamo lì, da
1: siamo
0: quelle
1: lì,
0: parti.
1: In quel territorio.
0: Sì, siamo da quelle parti. Che indizi possiamo dare su questa serie TV misteriosa?
1: Vediamo qualche indizio, il primo dei quali è questo. Il protagonista è un ragazzo molto determinato che vuole raggiungere un obiettivo importante.
0: Ok, e poi ancora posso aggiungere che la storia è ambientata in un mondo in cui esistono combattenti dotati di abilità speciali.
1: Attenzione, però qui si aprono vari scenari,
0: sì.
1: Potrebbe essere varie cose. Mm-hmm. Il protagonista ha dentro di sé una creatura molto potente.
0: Sì, e il suo sogno è diventare il ninja più importante del suo villaggio. Cioè, capito? Vuole avere il riconoscimento del suo paese, del suo villaggio.
1: La serie animata misteriosa. Mm-hmm. Qualcuno ce l'ha, qualcuno riesce ad arrivare alla soluzione giusta. Il primo viene in onda con noi.
0: Ditecela. Esatto, al 348 075 8060. Adesso c'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be-

0: Chiamo io, chiami tu su Radio Subasio. Stiamo giocando con questa serie TV animata, Gloria. Non poche difficoltà.
1: Infatti, invece che chiamare, come diceva Gaia, qualcuno ci ha inviato un messaggio vocale per tentare di arrivare alla soluzione. Vediamo se qualcuno si è avvicinato.
0: Sentiamo.
2: Ciao, è Ken il Guerriero.
1: È Ken il Guerriero? Anche se non sbaglio, anche Ken il Guerriero è giapponese, diciamo, come cartone.
0: Era un guerriero anche lui. Perché il cognome. Il guerriero, no, non è.
1: Vabbè,
0: non è il cognome. Non
3: ciao,
0: so.
3: Amici di Radio Subasio, Federica da Sabaudia.
0: Ciao, Federica.
3: In questo momento sta andando al lavoro.
1: Ah, che bello.
3: Ma per caso la serie animata è Mulan?
0: Mulan?
1: Non è neanche Mulan. Lì siamo in Cina.
0: Da un'altra
1: se non
0: parte.
1: Sbaglio.
0: Siamo da un'altra parte. In ogni caso, protagonista è un ragazzo.
1: Okay? È un ragazzo, un uomo.
4: Ciao Radio Subasio, sono Federico. Credo che la serie di cui state parlando si chiami One Piece.
0: One Piece.
1: Ci potrebbe stare tantissimo come risposta, sì. Ma non è nemmeno questo.
0: Niente. Io con i messaggi direi che ci possiamo fermare qui. Rischiamo di confondere.
1: Eh sì.
0: Di confondere le idee. Facciamo una cosa. Se c'è qualcuno che ha scritto e lo vogliamo dare, altrimenti ho un'idea.
1: Vai, dici.
0: Potremmo sentire un pezzettino della sigla.
1: Allora, io ti dico anche che, proprio per chiudere, sì. Victor D'Arieti ci dice Dragon Ball, ma non è nemmeno Dragon okay. Ball. E a questo punto vi lasciamo con la sigla, vi abbiamo già dato tutte le informazioni. Aggiungiamo solo che il nome del protagonista di questa serie animata misteriosa è anche il titolo dell'opera. Detto questo, basta 348-075-8060, tutto vostro il titolo di questa serie animata.

0: Gianluca Grignani, una donna così su Radio Subasio, questa serie, Gloria.
1: Sì.
0: Posso dirti che era tra le mie preferite. Adesso lo posso dire.
1: Adesso
0: perché
1: puoi
0: tanto
1: dirlo, dai.
0: Era tra le mie preferite. Lo posso dire perché sta arrivando Davis dalla provincia di Ancona, pronto a darci la soluzione.
1: Davis.
2: Sono Davis e la soluzione è Naruto.
0: Signori,
1: è Naruto.
0: Via, dritto
1: bravo,
0: al
1: se
0: punto.
1: L'hai tolto subito. Non c'è tempo da perdere per Davis.
0: Dritto al punto dritto è al andato. Punto. Davis, come va? Come hai passato il Ferragosto?
2: L'ho passato al mare, adesso sto andando a lavorare.
1: Aia, ti tocca. Che fai? Di che ti occupi?
2: Io faccio il lavapiatti in una bella pizzeria.
0: Sì.
2: Saluto tutti i miei colleghi.
1: Ah, vedi.
0: Che vedrai tra poco, insomma.
2: Esatto.
0: Li vedrai tra poco, arrivi lì e potrai dire: oggi ho fatto tre cose. La prima, sono andato al mare. La seconda, ho parlato.
1: Sono andato su Radio Subasio.
0: Su Radio Subasio. La terza, scegli tu. Raccontagli tu qualcosa, quello che preferisci.
2: Va bene.
0: Va bene. Senti, Davis, programmi per le ferie, per le vacanze? Lavorerai tutta la stagione e poi se ne parla o hai qualcosa dietro l'angolo?
2: Lavorerò tutta la stagione e poi se ne parla. Spero di riuscire a fare un bel viaggio.
1: Ma hai qualche meta già lì appuntata che ti piacerebbe visitare?
2: La Liguria.
1: La Liguria?
0: La Liguria.
2: Esatto.
1: Ah, quindi tipo le Cinque Terre. Te le consiglio, ci sono state ultimamente tramite Radio Subasio spettacolari. Senti, ci salutiamo con il jingle di Radio Subasio. So che lo sai, allora cantatelo tutto.
2: Radio Subasio.
1: Grande Davis.
0: Ciao Davis, buon lavoro.
1: Hai capito?
2: Grazie.
0: Ciao.
1: L'aveva
0: ciao,
1: presa
0: ciao.
1: Subito lui.
0: Sì,
1: Naruto.
0: Sì, è arrivato, ha detto: ciao a tutti, sono Davis dalla provincia di Ancona e la soluzione è Naruto.
1: Questa è la differenza tra lui e noi.
0: E noi, perché noi avremmo tirato lungo. C'è Tiziano Ferro.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te. È quasi una negazione.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Advice for the Young at Heart, Tears for Fears su Radio Subasio. Gloria,
1: Davide,
0: guardiamoci un attimo intorno,
1: sì,
0: e parliamo un attimo di vacanze.
1: Sì, per agosto è il momento, sì, perfetto per parlarne.
0: Gran parte degli italiani sono in ferie, c'è anche la parte che invece continua a lavorare, soprattutto in questo fine settimana. Le vacanze che hanno subito un cambiamento
1: di modalità, sì, rispetto al passato, sì, perché
0: esatto,
1: se fino a un po' di tempo fa si viaggiava programmando un'unica vacanza, diciamo formata da una sosta,
0: sì,
1: in uno stesso posto per tanti giorni, che potevano essere 7, 10, 15, nell'era del fast, no? Cioè il fast fashion, il fast food, cioè il fast tutto, anche le vacanze diventano fast, perché la tendenza è quella di viaggiare diciamo in maniera più spezzettata.
0: Esatto, spezzettare le vacanze, fare dei soggiorni più brevi per vedere magari dei posti diversi, vivere delle esperienze diverse, a differenza del passato dove si sceglieva un posto, la villeggiatura. Mi vengono in mente, non so perché, gli scroll, quando tu guardi i reel, no? Ecco, queste sono tipo delle vacanze reel che durano,
1: sì,
0: poco.
1: La nostra soglia dell'attenzione è talmente bassa che anche adesso nei posti in cui andiamo,
0: esatto,
1: vogliamo stare poco e usufruirne, insomma, il tempo necessario per vedere il giusto.
0: Esatto, delle vacanze a prova di algoritmo, capito?
1: Mancano anche i soldi a volte.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Aura Pausini, Tra te e il mare su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme, Ferragosto, Gloria!
1: Ma me la stai notando questa programmazione ragazzi, musicale così estiva, così con il mare molto presente?
0: Sono veramente incantato da sì, questa, veramente incantato da questa cosa, e vorrei fosse un'abitudine incantarmi, sì, ok, e portarmela nel resto poi dell'anno, non soltanto a Ferragosto.
1: Ed è proprio di abitudini estive che parleremo nel corso della prossima ora. Che gancio, Davide Berton. Voglio parlare con voi di quelle cose che fate l'estate, di quelle abitudini che seguite l'estate, che durante l'anno ovviamente sarebbero un po' fuori luogo anche se vogliamo. Sì. Cioè quelle abitudini sballate di cui siete protagonisti soltanto durante il periodo delle vacanze o durante il periodo estivo.
0: Allora, ho scoperto che la maggior parte delle persone con le quali parlo in questo periodo dorme in orari improbabili.
1: Anche,
0: e va a dormire in orari improbabili.
1: O mangia in orari improbabili.
0: In orari improbabili. Per esempio, un'abitudine che mi piaceva è quella della colazione salata, quella che fai nell'hotel, dove ti riempi di cose.
1: Ma tu la fai così l'estate?
0: Beh sì, dai. Sì, no? È un'abitudine che verrebbe difficile a casa, non peraltro, ma perché mi rimane difficile preparare gli affettati.
1: Vabbè, 348 075 8060, aspetto le vostre allora, adesso Somber.

0: Somber on Raker, chiudiamo così il nostro sabato di Ferragosto insieme. Le abitudini le condividerete con Gloria nella prossima ora.
1: 348 075 8060 è il numero per raggiungermi e non ci resta che salutarti, caro Davide.
0: Vado Gloria. Vai. Noi ci sentiamo domani, amici, a partire dalle 15. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Gloria.
1: Go Davide, go.
0: Go. Ciao.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così Tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 diramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente all'incrocio Iselle. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code prima dell'incrocio a Badia Lariana e dopo l'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, rallentamenti per traffico tra l'incrocio Rezzo Aglio statale 654 di Val Nure e l'incrocio Passo della Forcella. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Borello per Ranchio in direzione dell'incrocio Ravenna. Sulla statale 90 delle Puglie, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio variante di Lamiozza verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. ANAS segnala bollino rosso per l'intera giornata di domani. Il divieto di transito riservato ai veicoli pesanti è in vigore fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Chuck, motore, azione. chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Parte subito e parte ora il nostro pomeriggio insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, e parte con una collection che ci riporta indietro al 1975 con Bruce Springsteen e la sua Born to

Springsteen dal 1975 su Radio Subasio. Ed è vero che a volte siamo nati per correre, no? Perché la vita di tutti i giorni, il tran tran quotidiano ci porta a far questo. Però io oggi voglio parlare di quelle abitudini, di quelle consuetudini di cui siamo protagonisti soprattutto durante l'estate. Cioè, durante l'estate ci sono cose che durante il resto dell'anno non ci sogneremmo di fare. Ad agosto, durante le ferie, quando siamo in vacanza, ci sono abitudini che diventano normalissime, tipo cenare alle 11 di sera, fare il bagno a mezzanotte. Per me, se dovessi raccontare l'estate, una diapositiva è quella del motorino preso insieme a qualcuno, un amico, un fidanzato, e salire appunto su questo motorino senza sapere dove andare, con il vento tra i capelli. Ecco, per me quella è proprio la libertà estiva. E io voglio sapere qual è quella vostra abitudine appunto estiva che vi fa sentire improvvisamente liberi, senza orari, quasi come se steste vivendo un'altra vita, anche se vogliamo un po' trasgressiva come abitudine, cioè che non sarebbe accettabile anche per noi stessi durante qualsiasi altro periodo dell'anno, ma l'estate, tac, fa quella magia che rende davvero tutto diverso, tutto unico, tutto libero. 348 075 8060 è il numero per raccontarmi qual è quella vostra abitudine che vi fa sentire improvvisamente liberi, che vi fa sentire di star vivendo un periodo quasi magico, che è appunto quello estivo. Vi aspetto con dei messaggi, se volete anche vocali. Adesso però c'è Baby K con la sua hit estiva, un po' tuca tuca e un po' Macarena. Allora, tuca Macarena.

Radio Subasio. È una vita che ti

Ultimo con Vieni nel mio cuore, questa è Radio Subasio, siete con me Gloria Gallo, lo sarete in, saremo insieme, lo sarete più alle 21 e stiamo parlando di estate, cioè ci sono momenti che non hanno bisogno di essere raccontati, no? Basta guardarli e capisci subito che è agosto, che è mare, che è vacanze, che è ferie, non lo so, possono essere davvero tante le immagini che ci ricollegano a questi momenti e che ti fanno sentire che per qualche settimana o per qualche giorno il tempo funziona quasi in un altro modo, cioè non c'è fretta, non c'è un posto dove andare necessariamente e soprattutto non abbiamo voglia di sapere che giorno è. E voglio fare oggi un piccolo gioco con voi al riguardo, cioè se doveste fermare l'estate in una sola fotografia, quale scena ci sarebbe dentro? Cioè quell'immagine che per voi sa di estate, di libertà e di giornate che sembrano non terminare mai, che cosa vedremmo in quella foto? Cioè chiudete un attimo gli occhi, pensate alle... ecco, se siete in macchina magari non chiudeteli, però pensate all'estate, non la vacanza perfetta, ma quell'immagine che vi viene in mente che racchiude tutto: la libertà, la lentezza, la sensazione che domani sia lontanissimo, anche se in questo momento magari non siete in ferie e state lavorando, però questa sensazione l'abbiamo almeno una volta nella vita vissuta tutti, quindi vi aspetto al 348 075 8060, è il numero di Radio Subasio,

0: spiegando in una sola immagine, come se ci fosse appunto una fotografia davanti a noi, cosa rappresenta l'estate, quella lentezza estiva, no? Quella spensieratezza, quella libertà, quella sensazione che domani sia lontanissimo. Ho chiesto a voi e Livia da Fabriano, per esempio, scrive: guarda, io vedo una tavolata fuori di quelle improvvisate, con le tovaglie stropicciate, i piatti ancora da sparecchiare, le persone che continuano a mangiare e parlare anche se è mezzanotte e nessuno che guarda l'orologio. Ecco, per me quella è proprio l'estate. Giustissimo, la sensazione proprio che non ci sia la necessità di dover mettere la sveglia perché il giorno dopo si va a lavorare, ci sta.
1: Ciao, Andrea e Rosi da Rustico. Ciao. In provincia di Ancona. La nostra immagine meravigliosa dell'estate è la baia di Porto Novo, al tramonto, dove andiamo a fare il bagno la sera per poi goderci una bella cena al ristorante del camping, veramente il top.
0: È il top, allora scattatela anche voi questa fotografia mentale, no? Per rappresentare l'estate, per rappresentare quella spensieratezza estiva, quella sensazione di non avere orari, di non avere pressioni, di non aver niente che ci tenga lì stretti, no? Ci sentiamo liberi, lenti, questa sensazione, ripeto, che domani sia lontano. Come la descrivereste in questa fotografia? Che cosa ci sarebbe rappresentato? Io, per esempio, vi dicevo, un motorino insieme ad un'altra persona, quindi motorino per due su un'isoletta con i capelli al vento. Per voi invece qual è questa immagine? 348 075 80 60. La bellezza è che potete costruirla voi basandovi o su dei vostri ricordi oppure su quello che vi piacerebbe vivere magari proprio in questo momento. Vi aspetto mentre c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera su Subasio. Stare con

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
3: tuo paese. Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Yuhuu! C'è nessuno!
5: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico!
7: Oceania!
10: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo!
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia!
11: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema!
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Bellissimo, ovvero sospende le regole, no? Ci sono cose che a novembre o quando finiscono le vacanze, quando finiscono le ferie ci farebbero pensare ma sei impazzito? E che invece ad agosto o quando siamo appunto in ferie e stiamo vivendo le vacanze diventano normali, tipo cenare ad orari improbabili, uscire senza sapere quando tornerai, fare il bagno alle 2 di notte o a mezzanotte o quando è buio, prendere la macchina e dire semplicemente andiamo, la meta non la sappiamo. Ed è un po' per questo che l'estate ha delle immagini quasi riconoscibili, no? Quelle scene che appena le vedi pensi questa è estate, per me oppure per gli altri. E allora sto facendo un gioco con voi, cioè se doveste fermare l'estate in una sola fotografia, quale scena ci sarebbe dentro? Ed è arrivata una foto di Chiara da Ospedalicchio con lei insieme alla sua cagnolona Nala, mentre tornano da Montecucco. C'era fresco, 22 gradi lì sopra, e quindi per loro l'estate è un po' questa, insomma, la compagnia di un'umana, della sua amica a quattro zampe e un po' di fresco su un monte. Cose semplici ma genuine che si possono racchiudere in un'immagine, non per forza devono essere tangibili, possono essere anche astratte se vogliamo, tipo questa.
1: Ciao, su Basio, buon Ferragosto. Sicuramente avere la meta per le vacanze, ma non prenotando nulla, andare alla cieca e fare tutto all'ultimo momento. Bellissimo, ciao.
0: Ah, più spensieratezza di così che cosa vuoi? E allora, momento assurdo, momento libero, momento lento in cui sembra che il tempo non esista, la vita lenta, quella estiva, come la descriveresti e come la inseriresti all'interno di una fotografia? Con immagini chiare di vita quotidiana in qualche modo, vissuta appunto durante le vacanze, durante le ferie, durante l'estate o durante questa giornata di Ferragosto, oppure con qualche immagine un po' più astratta. Vi aspetto al 348 075 80 60. Adesso ci sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club e sabato è tutto così.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano. È su Radio Subasio.

immagine può fare l'estate? Quali sono le immagini che per voi raccontano un po' questo senso di leggerezza, di libertà, di spensieratezza che è tipico proprio della stagione estiva e che non ci fa avere orari e che non ci fa avere pensieri e pressioni? Veronica da Vignanello in realtà ci porta un po' altrove, forse su qualche tipo di pressione lei ce l'ha. Dice: essendo madre di due adolescenti, sto trascorrendo l'estate in auto ad accompagnarli ovunque, in qualsiasi luogo. Ecco, forse qui di spensieratezza ce n'è poca, però che cosa non si fa per i figli? Questo è tutto amore accumulato che poi ti ritornerà in qualche modo, come non si sa, però ti ritornerà. Sara da Roma invece dice: per me la fotografia dell'estate è una sdraio di fronte al mare con il rumore delle onde, la luna ad illuminare la notte e mio marito vicino. Anche qui vedo sempre l'amore presente all'interno delle vostre fotografie, bella immagine assolutamente. Ed infine Alessia scrive: per me l'estate è un gruppo di amici seduti su un muretto fuori dal paese di mia nonna che raggiungo solamente l'estate. E ditevi adesso se non c'è da inserire all'interno di questa foto anche la vecchiettina, la signora, la nonnetta con la sedia fuori la porta che quando passi ti dice: a chi sei figlio tu? Ce ne sono tante di immagini che raccontano la nostra estate, ne avete scritte tante, grazie per tutti i vostri messaggi, quelli arrivati su Radio Subasio. Adesso è tempo di musica con gli One Republic e la loro Run dal

0: tipo di informazione? Ecco le breaking news di TGCom 24 su Subasio.
1: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così Tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani tempo tipicamente estivo per l'insistenza dell'alta pressione, anche se aumenterà un po' l'instabilità, quindi dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù improvvise acquazzoni temporali anche sulle zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata, quella di domani, caratterizzata da caldo afoso piuttosto intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

state al mare, in montagna, in piscina, sul divano, oppure, capisco, magari state lavorando, avete lavorato, non importa, facciamo finta in questo momento che siamo tutti in ferie. Immaginiamo questa scena: ci arriva un messaggio del nostro capo in questo momento in cui scrive ciao, guarda, devi venire di corsa a lavorare. Come rispondete al vostro capo che prova in qualche modo a rovinarvi il ferragosto? Non scrivetelo, mandate un vocale al 348 075 80 60 60 dicendomi come rispondereste al vostro capo se provasse a dirvi di andare a lavorare proprio oggi nella giornata di Ferragosto. Vi aspetto. Nel frattempo ci sono Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: voce inconfondibile di Marco Mengoni riascoltata su Radio Subasio con questo suo successo incredibile del 2013, l'essenziale. Allora, vediamo un po' come state reagendo al messaggio del vostro capo che arriva proprio oggi nel giorno di Ferragosto. La situazione è questa: siamo tutti in ferie, siamo tutti belli tranquilli, all'improvviso arriva questo messaggio con il capo che dice senti, devi venire subito a lavorare. Voi avete preso il telefono in mano e avete risposto ognuno a modo vostro. Vediamo un po' quali sono state le risposte al vostro capo.
1: Come risponderei al mio capo se mi chiama il giorno di Ferragosto? Gli farei l'ombrello.
0: Il segno dell'ombrello, il gesto dell'ombrello, braccio piegato, l'altro poggiato sopra come per dire ti è.
2: Ciao Radio Subasio, sono Paola da Napoli.
0: Ciao Paola.
2: Ti risponderei, mi hai premuto tutto l'anno, basta, 15 giorni meritati.
0: Mica posso essere solo per te, mica posso essere solo tua, mollami.
3: Sono Mauro da Castelremondo, io al mio capo risponderei arrivo subito, anche perché il mio capo sono io.
0: No, così non vale.
4: Sono Cinzia da Roma. Beh, la prendo un po' amareggiata, però vado immediatamente al lavoro, visto che adesso il lavoro è diventato una cosa preziosa.
0: Assolutamente, questo è il presupposto, il lavoro è una cosa preziosa. Certo, il capo non se ne deve approfittare, se dai di giorni non dai reperibilità, insomma è giusto che lui rispetti questo, però qui stiamo giocando con l'assurdo, stiamo giocando con una cosa che non sta realmente accadendo, quindi possiamo davvero giocare di fantasia e di creatività e anche essere, diciamo, comici, simpatici. Il vostro capo vi scrive nel giorno di Ferragosto e vi dice senti, devi venire a lavorare. Come rispondete? 348 075

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Ironic, Alanis Morissette dal 1996 su Radio Subasio nel nostro sabato insieme con me Gloria. E proprio ironici vi voglio, sì, perché stiamo giocando, stiamo immaginando di essere tutti in ferie e che il nostro capo ci chiami improvvisamente per dirci di correre al lavoro perché ha assolutamente bisogno di noi. Come rispondiamo?
1: Ciao Subasio, allora premetto che io,
0: ecco,
1: ho sempre dato totale disponibilità al mio titolare,
0: ma
1: ho un buon rapporto con lui, ma se mi arrivasse un messaggino con scritto e devo andare a lavorare, gli scriverei tranquillamente: Ferragosto, amore mio, non ti conosco.
0: Oh, quella era moglie mia.
1: Ciao Lara dalla Mangoncina.
0: Però bello, creativo, mi piace.
2: Sono Raffaella da Roma, adesso in vacanza. E gli direi: ma quanto mi dai? Se mi dai 10.000 euro vengo, corro.
0: Allora, attaccati ai soldi proprio, eh.
3: Luigi da Roma.
0: Eccolo.
3: Però tra persone che collaborano, anche fossi il capo, si tratta, ci si vede incontro, ci si mette d'accordo.
0: Infatti.
3: E poiché tutto ha un prezzo.
0: Sì.
3: Alla modica cifra di 2 o 3 mensilità, dipende dall'impegno di lavoro, volentieri ritorno a collaborare anche il giorno di Ferragosto.
0: Cara, materialisti in una maniera incredibile.
4: Radio Subasio, sono Chiara da Milano. Se il mio capo dovesse chiamarmi e chiedermi di andare a lavorare adesso,
0: sì,
4: gli direi che i tempi di attesa per dei mezzi sono abbastanza lunghi, ma che sto andando, di aspettarmi comunque.
0: Aspettami, arrivo, tu stai lì, guarda, arrivo, 10 minuti, aspettami lì, arrivo. Come rispondereste al capo che vi dice di andare a lavorare anche nel giorno di Ferragosto mentre siete in ferie? Dai, smettila, smettetela. No, la pernacchia no, dai, irrispettosa. 348 075 80 60. Siate ironici, siate divertenti, non date retta a me che faccio la seria. Scherzate, siate creativi con la risposta che dareste a un capo che vi chiede di lavorare pure nel giorno in cui siete lì belli tranquilli in vacanza a godere.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: preso come giorno festivo, insomma, di ferie, ti dovesse chiamare, insomma, e dirti che devi andare a lavorare.
1: Ciao, sono Francesca da Roma, precisamente Terminillo, in collegamento con Radio Subasio. Se il mio capo mi dicesse vieni al lavoro, gli direi vacce tu.
0: No, un po' di rispetto.
2: Ciao, sono Fabio da Roma. Fabio, se mi dovesse chiamare il mio principale e dirmi di lavorare il giorno di Ferragosto, gli risponderei: ma Turco Gombero, non te lo mangi? Ciao, buon Ferragosto a tutti.
0: Ma non te lo mangi? Il cocomero, attenzione, per chi non fosse di Roma.

0: Giusto, risponderebbe la segreteria telefonica.
1: Ferragosto è per noi musicisti, diciamo, è come l'ultimo dell'anno, quindi dipende dal cachet. Daniele da Siena.
0: Sarebbe fantastico rispondere così anche per qualsiasi altro tipo di lavoro non artistico, tipo ma puoi venire a lavorare? Guarda, dipende dal cachet.
2: Allora, ciao, sono Alessandra. Se il mio capo mi chiamasse il giorno di Ferragosto e io stessi in ferie in quel periodo,
0: sì,
2: risponderei con un'altra domanda, cioè tipo? Quanto mi paghi? Se mi paga bene vado, se no arrivederci.
0: Abbiamo capito che c'è un motore fortissimo che muove qualsiasi persona oltre qualsiasi altra cosa, i soldi, amici miei, l'abbiamo riscoperto anche oggi su Radio Subasio. Vedi quante cose.

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

0: Il country di Beyoncé con Texas Hold'em ci traghetta verso l'informazione. Ecco le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Gerry Romano. Ai campionati europei l'Italia non si ferma più e macina podi. Nel nuoto Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, la Gastaldi argento nei 200 misti, nei 50 stile bronzo della Curtis. Nella marcia oro di Stano e della Fiorini, argento alla Miai, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Dopo gli scontri 111 irregolari arrestati ed espulsi. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Terremoto in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, almeno 47 morti, poi una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra, 500 i turisti italiani bloccati nell'area, non ci sono voli, la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. L'aeroporto di Catania è operativo, primo volo atterrato alle 14, ripulite le piste dalla cenere, l'allerta è arancione, in diminuzione, dall'Etna ancora deboli emissioni, sisma di magnitudo 3.9 a Lingua Glossa, ha scosso il versante nord del vulcano. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco servirà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 di diramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 1 ora e mezza. Sulla statale 90 bis delle Puglie rallentamenti per incidente all'incrocio Ponte Macchia. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
0: Un Ferragosto scoppiettante è quello che stiamo vivendo insieme anche in questa nuova ora che parte subito su Radio Subasio con me, Gloria Gallo. Non siamo per niente sotto pressione, come invece cantano i Queen insieme a David Bowie in questa collezione.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: 3 per te significa che puoi scegliere le tue tre canzoni preferite e noi te le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio. C'è solo una persona tra di voi che oggi ascolterà le proprie scelte nei giorni scorsi attraverso un'accurata selezione. Ma come fare per diventare anche voi protagonisti dei prossimi appuntamenti del 3 per te che ci sono quotidianamente su Radio Subasio ed ascoltare le tre canzoni della vostra vita o del vostro cuore o semplicemente le vostre preferite? Beh, molto semplice, basta una prenotazione da fare anche subito per poi partecipare e diventare protagonisti anche di una simpatica ed esilarante intervista. Basta chiamare lo 075 80 60 oppure in alternativa si può mandare un messaggio su WhatsApp o su Telegram con il proprio nome e le tre canzoni scelte al 348 075 80 60 o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma oggi conosciamo meglio
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Domenico.
0: Città:
2: Mazara del Vallo, provincia di Trapani.
3: Dalla Sicilia, sono in provincia di Trapani e oggi il sole picchia forte. Siamo in un posto dove il mare non è soltanto un panorama stupendo, ma è anche un mestiere. Qui ci sono tantissimi pescherecci, ma soprattutto, se vi piace il pesce fresco, siete nel posto giusto. Benvenuti a Mazara del Vallo.
0: Età:
2: 52.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono un autista di pullman turistici in giro per l'Italia e per l'Europa.
4: Mai fidarsi di un autista d'autobus nudo.
0: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
0: Materasso morbido o rigido?
2: Rigido.
5: Il mio consiglio a tutti quelli che ci seguono da casa è proprio quello di scegliere un materasso rigido.
6: Che cosa si mangia il giorno di Ferragosto?
7: Si mangia la salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
8: E no? Di primo?
7: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta. Ci sono tante cose.
8: E il secondo?
7: Il secondo, la brace accesa, l'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
0: Vodka o gin?
2: Gin.
0: Ballare o guardare chi balla?
2: Guardare chi balla.
9: Però io provo piacere a guardare questi ragazzi. Avete visto come ballano? Non lo sapete, sembrano tanto i scimpanzé. Con la testa, avete visto come fanno?
0: Mare o deserto?
2: Mare.
0: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: Ma l'amore non ce l'ho, Valencia.
10: Vieni qua, mimmi, vieni. Che la nonna due.
0: Cosa ti piace della tua vita?
2: Cosa mi piace in generale? Viaggiare.
11: Tutta posto a Ferragosto.
0: Uscire o divano?
2: Uscire.
10: Oh, non c'è! È uscito! Quello è uscito senza dire niente! Senza lavare! Come si fa?
12: Buon Ferragosto!
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: i miei amici, la mia famiglia e i miei figli.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Ermal Medar, Ragazza Paradiso, Cesare Cremonini, 6 e 26, Radiohead, Creep.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Company è stata tutta sua la selezione musicale, le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio sono state scelte proprio da Domenico. Erano Cesare Cremonini con Le 6:26, Ermal Meta con Ragazza Paradiso e Radiohead con Grip. Tre canzoni diverse da loro ma che hanno raccontato e racchiuso il mondo di Domenico, o quantomeno i suoi gusti musicali, e proprio come lui tutti potete sfogare i vostri sentimenti appunto descritti in musica. Come fare per diventare protagonisti, per partecipare e fare anche una piccola intervista simpatica su Radio Subasio? Molto semplice, tre opzioni, potete seguire una di queste e diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti. La prima, una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o in alternativa potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smanchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
0: Tra corse contro il tempo varie può capitare di arrivare tardi al gate e perdere l'aereo, ma quello che hanno fatto due passeggeri in un aeroporto di Mosca va decisamente oltre. Ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. Prima Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: nell'area operativa con il trolley in mano e a correre verso l'aereo che stava partendo. Ovviamente il personale ha dovuto fermare tutto e naturalmente sull'aereo loro non sono salite, oltre ad aver fatto una cosa anche molto grave e potenzialmente pericolosa. A questo punto direi che manca solo il sequel. Mamma, ho perso l'aereo, ma aspetta che lo raggiungo sul piazzale.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Non vorrei sbagliare, ma questa d'occhio e croce l'ascoltavo con il lettore CD. Pensate quanto tempo è passato! Luca Dirisio con Calma e Sangue Freddo su Radio Subasio. Vado a piangere in un angolino, nel frattempo ascoltiamo Lady Gaga con la sua Hold My Hand. Ecco, tenetemi la

0: Ed è così che ci salutiamo, cari amici miei. Da Gloria Gall è tutto. Grazie per essere stati insieme. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio
1: Subasio. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: 21:02 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata, buon Ferragosto a tutti da Francesca Quaglietti, insieme come sempre nel weekend 21-24, subito i Pooh con L'altra donna.

L'altra donna e insieme ai Pooh iniziano le tre ore con me, Francesca Quaglietti. Fino alla mezzanotte vi faccio compagnia, ci sono tantissime cose da fare insieme, tutte molto belle, perché voi siete protagonisti di queste tre ore. 22:30, va bene, ci sarà Per un'ora d'amore e lo ricorderò insomma più avanti, ma intanto c'è l'argomento, c'è il tema come sempre di questa sera, la domanda a cui siete chiamati a rispondere in questo Ferragosto, anzi buon Ferragosto a tutti, anche se insomma siamo quasi in chiusura. Vi chiedo, vabbè, com'è andato, ok, da cosa siete reduci, chissà quanti hanno fatto, magari quasi tutti credo, il classico pranzo di Ferragosto. Non so chi lo fa ancora a casa in modo tradizionale, oppure al ristorante, in vacanza e via. Di solito però, ecco, nonostante le temperature, non è comunque qualcosa di leggero, magari ci scappa comunque la lasagna, la grigliatina, il dolcetto, tutto quanto. Quando si sgarra a pranzo, di solito si rimedia con una cena leggera per sentirsi così un pochino meno in colpa. Parliamo allora di cene estive, di quei cibi in leggerezza che ci rimettono in sesto quando ancora in realtà sentiamo ancora il pranzo, e quindi in realtà si potrebbe anche saltare la cena e fare digiuno. Però perché, quando magari possiamo toglierci quello sfizio con leggerezza, cosa vi inventate al volo per rimettervi in sesto, soprattutto in estate, quando avete sgarrato in qualche modo, avete poco tempo, volete semplicemente qualcosa di leggero, magari come stasera, non so, siete reduci da un pranzo impegnativo? Qual è il cibo che vi toglie anche un po' i sensi di colpa? Classico spuntino svuota frigo, quindi quel che trovo trovo, anche se magari sono semplicemente due foglie di insalata, tre chicchi di mais, oppure ci si rifugia, super classico, yogurt bianco. Si spera nel miracolo che rimetta completamente in sesto chi punta tutto su una macedonia, un frutto, chi cena con due palline di gelato, perché vabbè dai, è solo gelato, solo, insomma. Diteci, ditemi, qual è il vostro cibo sopravvivenza sia di questo 15 agosto sera, oppure magari vi fate comunque la cenona anche stasera, oppure comunque il vostro cibo per placare i sensi di colpa e per mangiare in leggerezza e in freschezza proprio durante l'estate. 348 075 8060, raccontatemelo anche con un bel vocale e tra poco inizio a salutarvi. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

0: Amore disperato c'è anche Achille Lauro alle 21 passate da 15 minuti. Questa è Radio Subasio, io sono Francesca, buona serata di Ferragosto, la passiamo insieme fino a mezzanotte e vediamo chi ci sta scrivendo al 348-075-8060 a proposito di pasti estivi, chiamiamoli così, per alleviare i sensi di colpa magari dopo il super pranzone con grigliata di oggi. Cosa vi mangiate la sera? Ma anche in genere cosa, qual è lo spuntino estivo serale quando non avete voglia magari di fare un pasto completo che vi toglie la fame, vi rende leggeri, vi toglie anche i sensi di colpa? C'è Pietro da Fiumicino al lavoro, ma in questo momento è in pausa. Ciao Pietro, buon lavoro, vi sento sempre, grazie. Io dopo una bella brace compresa di tutto e di più, la sera due belle fette di melone fresco e via. Un abbraccio a tutti, grazie Pietro, un abbraccio a te. E quanto è comodo il melone, perché è veramente pasto estivo rapidissimo, indolore assolutamente, tipo la mozzarella, che è sempre un salvapasto fresco. Sentiamo anche un altro bel vocale e abbiamo un altro lavoratore nel settore. Sentiamo.
1: Ciao, buonasera, mi chiamo Alessandro, ho sentito la vostra annuncio radio sul Ferragosto, pranzo, cena. Io sono un pilota, sono appena sceso, sto andando verso casa, sono in macchina, quindi grandissimo Ferragosto tra le stelle. Ciao.
0: Grazie Alessandro, che meraviglia, che lavoro meraviglioso il pilota, davvero l'hai passato tra le stelle nel vero senso della parola. Non ci hai detto però il tuo pranzo estivo rapido e indolore che toglie sensi di colpa quando soprattutto insomma si è esagerato. E buon rientro a casa amici, continuate a scriverci al 348 075 80 60, continuate a condividere con noi qual è quel cibo rapido da mangiare e da prendere al volo, magari svuota frigo, che vi fate quando appunto avete esagerato, tipo oggi al pranzone di Ferragosto, con cosa vi siete tenuti leggeri questa sera. 348 075 80 60, anche vocali mentre arriva Richard Ashcroft.

0: Niente più, c'è anche Claudio Baglioni su Radio Subasio 21:25. Buon sabato di Ferragosto da Francesca. Vediamo chi sta scrivendo al 348-075-8060. Si parla di spuntini per alleggerirci soprattutto la coscienza dopo magari il pranzo di Ferragosto. Quelle cene estive che fate al volo mangiando cosa? Quelle cose leggere tipo, ok, apro una mozzarella così al volo, mi accontento e va benissimo. C'è Alessandro, il pilota di poco fa, che adesso ci ha specificato il suo pasto veloce, che è la cioccolata, grandi tavolette, però non è proprio estivo, c'è da dire, però insomma dà sempre grandissime soddisfazioni, grazie Alessandro. Poi ci sono Michele, Alessia e Lorenzo di Lucca che mi mandano insomma una testimonianza fotografica, grigliata e stelle questa sera, quindi naturalmente il Ferragosto continua, buona serata, che meraviglia il vostro forno esterno, veramente bellissimo. Poi si continua con un vocale, sentiamo suggerimenti sfiziosi di cibi estivi.
1: Ciao Subasio, sono Giuseppe da Perugia. Io mi farei un bel vasetto grande di dessert riso latte, bello fresco da frigo, e dopo anche un bel kefir alla vaniglia o gusto avena noci, entrambi per chi gradisce, con un pizzico di cannella e un cucchiaino di miele. E magari per i più golosi come me ci aggiungete tagliata a rotelle sopra, una banana fresca presa dal frigo, magari messa in frigo 20 minuti per farla diventare bella fresca. Una goduria, ve lo consiglio, ciao.
0: È un consiglio strepitoso, grazie, lo proverò sicuramente. Il riso latte, mi hai sbloccato in questo momento un ricordo da studentessa. Grazie Giuseppe, continuate a condividere al 348-075-8060 i vostri pasti estivi leggeri per rimettere in sesto anche la coscienza, togliere i sensi di colpa, soprattutto magari dopo il pranzone di Ferragosto. Cosa vi mangiate al volo? Un frutto? Yogurtino? Oppure quel che c'è, quel che trovate, due foglioline di insalata? Però come abbiamo sentito ci sono state anche idee più originali. Tra poco continuo a salutarvi, mandate anche le vostre voci, mentre arrivano i pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: you

Avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: When a Man Loves a Woman, Michael Bolton su Radio Subasio quando sono le 21:40 e ci sono io, Francesca. Buon sabato di Ferragosto. Si parla di pasti leggeri per rimetterci la coscienza a posto, tipo dopo il pranzone di Ferragosto. Qual è quello spuntino serale estivo, quando magari vi rendete conto che non è il caso di cenare seriamente? Ci scrive Eleonora di Roma, vuole semplicemente condividere la sua giornata. Ti salutiamo, va benissimo. Ciao Eleonora, giornata in piscina in montagna in questo periodo così caldo, grazie Ele. Poi c'è Michele che dice: pasto fresco e veloce, macedonia congelato, mi sembra perfetto. Grazie Miki, sentiamo anche le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao, sono Arianna. Io a volte la sera ceno con latte e biscotti.
0: Beh, perfetto, rapido, sempre buono. Ciao dolcissima.
2: Sera Subasio, Luigi da Napoli. Io ci provo per la dopo grigliata. Provo con delle mandorle e con delle banane, poi passano 2 ore, porchetta, vino, chi ne ha più ne metta. Ciao, buona serata.
0: Mandorle e porchetta però potrebbe essere il nuovo abbinamento tipo perdi peso, una combo magari propizia. Grazie Luigi, provarci sempre, comunque grazie, e continuate a scriverci 348 075 8060, diteci anche con un bel messaggio vocale. Qual è quel cibo estivo rapido, veloce da mangiare al volo per rimettervi in sesto magari dopo una giornata particolarmente impegnativa? Oppure magari è veramente la vostra cena, voi cenate ad esempio con yogurt e semi, perché no? Anzi, bravi, ditelo a 348 075 8060. Continuo tra poco con i saluti, ma intanto lo sentite già in sottofondo, c'è Francesco Gabani, la sua Summer Funk.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Sulla Terra, io e lei, c'è Riccardo Cocciante dal 1983, state ascoltando Radio Subasio, insieme a me Francesca, come sempre nel weekend a quest'ora. Si continua con i vostri messaggi in risposta al, vi ho chiesto insomma il vostro piatto salva coscienza, lo possiamo chiamare così, quando avete esagerato con il pranzo, tipo super grigliatona con lasagna, dolcetto di oggi, e in serata vi fate qualcosa di leggero, di estivo, quindi anche salva estate, perché quando fa molto caldo è bello anche mangiare al volo così, una fetta di melone oppure pane e pomodoro, che meraviglia. C'è Luca di Marotta che invece ci dice proprio il suo piatto estivo per eccellenza: pomodori ripieni che prepara il mio babbo. È una specie particolare molto grande che si spolpa molto bene. Poi vengono riempiti con tranci di tonno, capperi di pantelleria e volendo un po' di maionese. Che divini! Grazie Luca anche per l'idea. Poi c'è Ada da Senigallia. La sera solo frutta. Grazie Ada. Grande classico, sempre buono, soprattutto super rapido. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Ciao Subasio, buon Ferragosto, sono Sabri da Milano. Io a mezzogiorno ho mangiato proprio tanto in un agriturismo con una bella fattoria con gli animali, cibo ottimo, e stasera mi sono fatta una bella coppa di mirtilli con zucchero e limone e una bella fettazza di anguria. Ciao ciao!
0: Grazie, mirtilli, zucchero e limone, non li mangio da una vita i mirtilli in realtà, quindi mi ha fatto anche venire voglia. Grazie Sabri, continuate a dirci al 348 075 80 60 quello spuntino estivo che sostituisce anche la cena, cosa vi fate al volo quando avete magari esagerato con il pranzo, oppure magari siete abituati davvero a mangiare così leggeri durante le vostre serate estive. Ditelo anche con un bel messaggio vocale, e dopo le 22 c'è l'ultimo spazio per voi che chiude l'argomento e vi saluterò. Intanto però Tananai con Tango.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Always on your side. Sheryl Crow insieme a Sting su Radio Subasio ci portano alle 22. Radio Subasio.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Le 22 inizia la seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato sera di Ferragosto, amici, insieme fino a mezzanotte. Vi porto subito al 1994. Yusundur e Nene Cherry con 7 Seconds.

0: Dimenticarsi alle 7 c'è Elodie alle 22.08, siete su Radio Subasio insieme a me Francesca e siamo arrivati all'ultimo spazio, quello che chiude l'argomento di questa sera. Si è parlato di cibi leggeri e estivi, salva coscienza, magari dopo una super grigliatona a pranzo. Con cosa vi risistemate così la pancia mangiando qualcosina di fresco e leggero? Ci scrive Manu da Bagno di Romagna, ciao Manu, cena con panzanella, pane bagnato, strizzato con pomodori, cetrioli, cipolla, basilico, olio, sale, aceto. Che meraviglia, mangiare povero di recupero leggero, grazie Manu. Poi c'è Daniele che ci dice invece il suo piatto estivo preferito, pomodori con il riso, quando li faccio ne sforro un numero maggiore li mangio per due giorni successivi, grazie Daniele. E concludiamo con un vocale, chi c'è?
1: Franci, sono Mattia, sicuramente prosciutto crudo e melone, una buonissima alternativa, un abbraccio.
0: Grazie, grande classico, e con prosciutto e melone si chiude l'argomento dei cibi estivi per insomma salvarci anche un po' la coscienza magari dopo che abbiamo esagerato, magari cenando leggero. Ma amici, potete continuare, dovete continuare a scriverci al 348 075 8060, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare molto romantici, perché alle 22.30 più o meno inizia Per un'ora d'amore, quindi l'appuntamento più romantico di Subasio. Mandateci le vostre richieste e fatelo con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano da dedicare, aggiungete una breve dedica senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Fatelo anche adesso con un vocale, ma tra poco ricorderò di nuovo come fare per partecipare. Ecco, come avete sentito è molto facile. Intanto ci sono i Modà con Lasciami.
2: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

La prospettiva di me alle 22:19. Buona serata da Francesca, state ascoltando su Basio che tra poco diventerà romanticissima, come sempre, come tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24. C'è Per un'ora d'amore, voi siete protagonisti assoluti, tutti gli innamorati in ascolto sono chiamati a mandarci anche ora, subito, al 348 075 80 60 le loro richieste, anche attraverso un bel messaggio vocale. Quindi fate sentire le vostre voci, scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete i nomi di entrambi, naturalmente siete importanti entrambi in coppia, e oltre ai nomi anche una breve dedica, una piccola frase d'amore, qualcosa anche di semplice purché vi nasca dal cuore, tutto questo al 348 075 80 60 e se possibile andrete in onda e realizzeremo i vostri desideri di innamorati dalle 22:30 fino alle 24, appunto, all'interno di Per un'ora d'amore. Tra poco si inizia, ma intanto c'è Michael Bublé con Close Your Eyes.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

E se dal via ufficiale a Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, continuate a mandarci le vostre richieste, fatelo con un bel messaggio vocale d'amore al 348 075 80 60. Si inizia però con un lungo messaggio molto romantico che Francesco ha scritto per la sua Mari, scegliendo Stelle di Joliet con queste parole. Amore mio, quando ti ho conosciuto mi colpirono i tuoi occhi, il tuo sorriso e sentì quel calore che non avevo mai provato, quell'energia che mi faceva vibrare mente, anima e cuore. Eppure ebbi paura, paura di aprire il mio cuore che mai nessuno aveva aperto. 6 mesi ho sofferto, 6 mesi ti ho cercato. Ho fatto il pazzo, sono stato in silenzio ma non ho mai smesso di amarti. E poi sei tornata da me e quando ti ho stretto tra le mie braccia avrei fermato il tempo. È stato l'abbraccio più intenso della mia vita. Per te farei di tutto. Ho capito che non mi capiterà più una donna come te da amare e poter essere amato per tutta la vita e ogni giorno. Voglio che tra noi ci sia sempre un altro domani e poi un altro domani ancora. Sei unica, rara, sei qualcosa che non si può spiegare. E insieme siamo quella felicità e quell'amore da fare invidia al mondo. Ti amo oggi e se ci incontreremo in un'altra vita, ti amerò con un altro corpo, ma riconoscerò sempre quell'anima. Mari, sei la mia vita. Tuo Francesco, se lo vorrai, per sempre.

0: Continuate a inviarci anche i vostri vocali d'amore, come ha fatto il prossimo innamorato che sentiamo subito.
1: Ciao, sono Marco da Ferrara e volevo dedicare al mio amato Alberto mille giorni di te e di me. In ogni attimo, in ogni istante di ogni giorno ci scegliamo per l'eternità. Ti amo, Alberto, tuo Marco.

0: E c'è anche Prince ad emozionarci per un'ora d'amore alle 22:48. State ascoltando Radio Subasio. Si continua con un'altra bella richiesta, un'altra innamorata. Chi sei? No, anzi, lo dico io chi sei. Tu sei Stella e hai mandato questo vocale per Domi. Lo sentiamo subito.
1: Amore, ora non sei con me, però con me c'è sempre la canzone che mi hai dedicato, Lei di Charles Aznavour.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

C'è anche Lazza con 100 messaggi su Radio Subasia per un'ora d'amore e si continua con un'altra richiesta arrivataci attraverso WhatsApp. In arrivo ci sono i due giornalisti con Completamente, scelta da Sofia con questo messaggio. Voglio ringraziare il mio fidanzato Salvatore per tutto quello che fa, anche se è stato un periodo particolare. Insieme superiamo tutto. Ti amo tanto e non vedo l'ora di essere tua moglie, tua Sofia.

E con completamente si avvicinano le 23 perché mancano pochi secondi, un minuto, anzi. E a quest'ora, come sempre, tutte le sere a Radio Subasio, cosa c'è? C'è la storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it, e è questo l'indirizzo a cui scrivere se avete una bella storia da raccontarci, quindi prendetevi il vostro tempo, e è una cosa anche molto poetica. Come ha fatto Pietro, che ci ha scritto e ci ha raccontato brevemente la sua storia con Daniela. Si avvicina velocemente l'anniversario, 16 anni di matrimonio, e un anniversario particolare perché diciamo che non è andato sempre tutto liscio. Un anno fa, proprio in questo periodo, proprio poco prima del loro anniversario, stavano attraversando uno dei momenti più bui, ci scrive, della loro storia. Hanno avuto una crisi profonda, di quelle che arrivano insomma piano piano, molte incomprensioni, si sono molto allontanati e hanno creduto davvero per diversi mesi che quel matrimonio, il loro matrimonio, stesse per finire, così arrivato al 15° anno. Ma, e non sanno adesso nemmeno loro come è stato possibile, hanno avuto la forza di fermarsi e si sono ascoltati di nuovo e si sono rimessi al centro, si sono anche rimessi in gioco, cercando di non darsi più per scontati, ha scritto Pietro, e di curare le crepe invece di nasconderle. Ecco, una cosa molto bella che scrive, anche molto importante. E così conclude la sua email con questa dedica speciale che vuole fare arrivare alla sua Daniela quando manca pochissimo al loro 16° anniversario. Un anno fa, questa sera, ti avrei perso. Pensavo che ti avrei persa per sempre, e invece siamo ancora qui, al nostro posto. Grazie per aver avuto il coraggio di restarmi accanto, di perdonarmi e di credere in noi anche quando tutto sembrava perduto. Buon 16° anniversario, amore mio. Sei la vittoria più bella della mia vita. In arrivo Fabio Concato, Tienimi dentro te.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al
2: tuo paese. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Continuiamo ad emozionarci, grazie a tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore insieme a me Francesca Guaglietti fino a mezzanotte, come sempre nel weekend. E arriva un'altra bella richiesta, sempre attraverso WhatsApp, attraverso il 348 075 80 60. In arrivo c'è Adriano Celentano, con l'emozione non ha voce. Brano che ha scelto Asia per il suo Nicolò, con questo messaggio. Ti amo dal 12 luglio di 6 anni fa. Sei stato la mia luce in un tunnel nero, sei stato il mio fulmine a ciel sereno, mi hai stravolto la vita in meglio e ti amo come il primo giorno. Ti amo, Nicolò, fino alla luna e al ritorno, tua Asia.

0: Gone All At Once su Radio Subasia alle 23:20. Questa è Per un'ora d'amore che vi accompagna con tutta la sua dolcezza fino a mezzanotte. Questa sera insieme a me, Francesca, buon sabato di Ferragosto. Siamo quasi agli sgoccioli però. E si continua con un'altra richiesta, sempre attraverso WhatsApp. C'è la voce di un'altra innamorata che sentiamo subito.
1: Per sempre sì, di Sal da Vinci, da Nicoletta Ettore, con immenso amore.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Non abbiamo bisogno di parole, lo dice Ron dal 1992. Questa è Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore quando arrivano anche le 23:30, quindi stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma e sentiamo la prossima richiesta che arriva dalla Francia.
1: Ciao, sono Flo dalla Francia. Vorrei dedicare a te di Jovanotti al mio marito Ergis, che amo da 16 anni. Grazie di essere il mio marito.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Per un'ora d'amore con Subasio.
9: Emozione dopo emozione si continua su Radio Subasio 23:37. Abbiamo ascoltato tante dediche meravigliose fatte attraverso messaggi e attraverso anche la vostra voce. Si continua sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Greta: vorrei dedicare Il cielo in una stanza di Gino Paoli al mio amore Leonardo. Amore mio, di parole ne spreco spesso troppe. Spero bastino queste.

0: Clarkson su Radio Subasio e siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera, per Un'ora d'amore. Ci avete scritto in tantissimi questa sera. Chi non è stato accontentato per motivi di spazio, ricordo che potrà provare tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. Siamo qua a dare voce agli innamorati in ascolto. Sentiamo l'ultimo che ha scelto Solio e te di Lucio Dalla con questo messaggio vocale. Chi sei? Arriva subito, chi sei?
1: Da Donato di Roma per Monica di San Sebastiano al Vesuvio. Immagina io e te a Vietri a camminare sul lungomare, a darci baci e ad amarci. Spero un giorno di riuscirci e di farlo.

Negramaro con la loro versione di Meraviglioso ci portano alla fine di Per un'ora d'amore. Mancano soltanto 2 minuti a mezzanotte. Grazie per avermi fatto compagnia fino a qua. Potete sempre partecipare a Per un'ora d'amore tutte le sere dalle 22:30 alle 24 con i vostri messaggi romantici al 348-075-8060 oppure compilando i form che trovate all'interno dell'app. E altra possibilità bellissima, mandateci anche le vostre lettere d'amore, lasciatevi andare, ritagliate per voi questo momento poetico e raccontateci la vostra storia a redazione @radiosubasio.it. Non finisce qua naturalmente, la musica di Subasio continua e continua con il Radio Subasio Disco Club. Tra pochissimo una selezione mixata di Davide Berton, 2 ore, quindi veramente come tutti i sabato notte. E io mi fermo qua, sono Francesca Quaglietti, ma tornerò domani sera 21:24 come sempre nel fine settimana. Vi lascio con Phil Collins, intanto dal 1988 la sua A Groovy Kind of Love. Vi auguro una notte dolcissima e vi saluto con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Alda Merini. Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole. Di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.